Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata ha una nuova colonna sonora. Solo su Radio Arbrescia International.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lowmat ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesi International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Radio Arberesci International. Time.
1: Sono le 3:01.
0: Non andare oltre.
2: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arberesci International. Radio Arberesci International. La musica prima di tutto.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

alza il volume, arriva Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20, il tuo preserata a una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbresh International.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

0: Podcast. Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Gotta get that.

0: Radio Arberesh International. Time.
1: Sono le 4 in punto.
0: Le canzoni che già ascolti
2: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arberesh International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
2: Radio Arberesh International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo preserata a una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbrescia International.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

Radio Airbrush International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Airbrush dal tuo store, dal nostro sito radioairbrush.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Airbrush International. Radio Airbrush International, con te, ovunque.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesi International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

0: videos de tus victorias y tus derrotas. Fue tan fácil para ti enamorarme con tu corazón.
1: Su Radio Brescia International, in viaggio tra i meandri del pop con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Brescia International.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

Brescia International. La musica prima di tutto.

Radio Arbrecht International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrecht International. Social come te.

0: Radio Arberash International, time.
1: Sono le 5, in punto. Il weekend si accende su Radio Arberash International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes, ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Arberash International.

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso. Strong.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrush International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrush International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

emozioni che passano dalle frequenze al cuore. Di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

sabato dalle 10 alle 12 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Arbrescia International.

0: International, un'emozione tira l'altra. Radio Arbrecci International, la musica prima di tutto.
1: Vorrei chiamarti amore, però è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: più sbagliare ancora.
1: Spot.
2: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie dei grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
3: Hai ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrech International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrech International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrech International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Radio Arberash International, Time.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Radio Arberash International.
3: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arberash International. Radio Arberash International, la musica prima di tutto.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
3: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
2: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
3: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
2: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
3: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva

0: Dash International e DM Pubblicità.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Giovanotti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata ha una nuova colonna sonora. Solo su Radio Arbrescia International.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

Radio Airbrush International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android, scaricando l'app Radio Airbrush dal tuo store, dal nostro sito radioairbrush.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Airbrush International. Radio Airbrush International, con te, ovunque.

0: Spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
3: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Tra poco su Radio Arbrescia International.
6: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
7: Radio Arbrescia International, Time.
8: Sono le 6:59.
9: Radio Arbrescia International, News.
10: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire. Con queste parole a Mamma Al-Mammani, il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di Al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini sarebbe emerso che era già atterrato in quell'aeroporto più volte e che progettava da mesi l'attentato. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro l'accaduto ci sia anche qualcun altro. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. I decreti bocciati prevedevano tra l'altro la sospensione fino al 2030 degli sfratti per le persone vulnerabili, misure contro i cosiddetti fondi avvoltoio e rinnovo automatico dei contratti di affitto. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran. Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano ne è allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dall'Ara di Bologna la Turchia guidata da Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Le ultime 2 gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.
4: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
0: DR, dischi in prima linea.

0: Da adesso su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Radio amiche, radio amici, buongiorno e buon risveglio. È ora di accendere la giornata. Buon martedì, oggi 6 settembre 2026. Se vi siete ora appena sintonizzati, siete nel posto giusto. Rimanete con noi su Radio Arbrescia per una nuova puntata di Bandiera Gialla. Sono Gianni Canadè e anche oggi vi terrò compagnia fino alle ore 10. Non vedo l'ora di ricevere i vostri messaggini o le vostre telefonate, e quindi baci e abbracci a tutti quelli che ci seguono, a tutti quelli che ci hanno già inviato il buongiorno su WhatsApp. Grazie mille, io ricambio. Un saluto in anticipo a tutti quelli che ci chiameranno al numero di rete fissa. Aumentate un pochino il volume della vostra radio. Si parte con Dario Baldambembo.

0: Non ve ne andate e non mi lasciate, statemi vicino. Io la canto a modo mio. Non ho che voi. Io invece vi devo abbandonare, cari amici, ma solo per qualche minuto. Ritornerò dopo i consigli per gli acquisti, quindi adesso pubblicità.
1: Su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
2: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
1: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
3: Spot. Stanco dei soliti posti? Fai tappa a San Giacomo d'Acri. Siamo l'ultimo impero del Grande Puffo. La tua oasi di gusto a pochi minuti dal profumo del mare e dall'aria fresca del Parco Nazionale della Sila. Che tu sia in vena di cucina calabrese o delle nostre specialità di pesce fresco e carni selezionate, cucinate con passione e ricette di famiglia. Ogni boccone è storia, ogni piatto è tradizione. Da noi puoi anche festeggiare i tuoi momenti speciali, piccoli ricevimenti, battesimi, cresime e comunioni. L'atmosfera è autentica, il sapore è inconfondibile. Non perdere tempo, prenota il tuo tavolo, chiama ora 333 22 69 892 o 339 79 97 173. Vieni a trovarci in Via Eternità, San Giacomo d'Acri, chiusi il mercoledì, l'ultimo impero del Grande Puffo. Qui il viaggio finisce e il gusto inizia.
4: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva in

0: International e DM Pubblicità. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: Cerchi un unico punto di riferimento per tanti servizi, in modo semplice, veloce e conveniente.
0: A Villa Piana Lido ha aperto l'Eutermia Servizi, il nuovo centro posta privata nazionale.
1: Servizi postali, raccomandate e lettere, corriere e spedizioni nazionali e internazionali, con promozioni dedicate alle aziende.
0: E ancora, pagamento bollettini, PagoPA, F24, bollo auto, bonifici istantanei, misure catastali e camerali, ricariche telefoniche, gift card e conti gioco.
1: Biglietteria per treni e autobus, assistenza per luce, gas e telefonia, copisteria, stampa e cancelleria.
0: Leutermia Servizi, centro posta privata nazionale, Fermo Point Bartolini, Indabox, Pronto Pacco, Red Bay, Drop Point.
1: Ti aspettiamo in via Goffredo Mameli 14 a Villa Piana Lido, vicino Gelateria Barbarossa.
0: Sito web leutermiaservizi.it. Telefono 09 81 19 87 233.
1: Leutermia servizi, più soluzioni, più vicino a te.
0: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73. Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

0: Radio Arbrescia International presenta l'Almanacco del Giorno.
1: Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati per una nuova puntata dell'Almanacco. Allora, oggi è il 6 ottobre 2026, martedì 6 ottobre. Allora, santo del giorno è San Bruno, quindi facciamo gli auguri a tutti coloro che portano questo nome, sia al maschile che al femminile. Vediamo anche gli auguri dei personaggi VIP. Avrebbe compiuto gli anni oggi Ivan Graziani, che nacque appunto il 6 ottobre del 1945 e scomparve il 1 gennaio del 1997. Auguri anche a Elizabeth Shue, nata nel 1963, e al cantante, disc jockey, arrangiatore italiano Alberto Carrara. Sicuramente lo conoscerete per almeno un paio di brani, tra cui Shine On Dance, vabbè, non la so cantare. Nata, allora, poi chi è questo? Auguri anche a Juan Daniel Casares, ex giocatore paraguayano che giocò anche nella Juventus, nato nel 1973. Siamo nella 41esima settimana dall'inizio dell'anno, sono trascorsi quanti giorni? 279 giorni, ne restano 86 alla fine del 2026. Il sole sorge alle 6:13 e tramonta alle 17:43. La luna si leva all'1:16 e tramonta alle 15:44. Proverbio del giorno: guardare e non toccare è una cosa da imparare. Aforisma del giorno: una persona sembra più felice quando sorride, e quindi più bella quando sorride. Io ho detto più felice, comunque è uguale. Cerchiamo di sorridere e sicuramente ci può aiutare anche la musica in questo in questa situazione. Quindi noi qui a Bandiera Gialla sicuramente abbiamo la possibilità di farvi sorridere e di rendervi più belli. Come dice il proverbio, una persona che sembra più bella quando sorride. Quindi sigletta finale, andiamo avanti con la musica.
0: Avete ascoltato l'Almanacco del Giorno su Radio Arbrescia International.

una voce sta cantando e tu sarai uno in più con noi qui a Bandiera Gialla su Radio Brescia International. E allora aggiungetevi 1, 10, 100, 1000, più siamo e meglio è, all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Brescia con la musica che piace a voi, quindi chiamateci ai soliti recapiti che vi ricorderò più tardi. Adesso, visto che oggi sarebbe stato il compleanno di Ivan Graziani, maledette male lingue. Lo sai.

0: O maledette male lingue, la gente la distruggerà. Molte volte l'invidia, o comunque non lo so perché, ci sono delle situazioni dove la gente sembra più impegnata a farsi gli affari degli altri. Comunque noi invece qui ci facciamo gli affari vostri solo riguardo la musica, quindi richiedete tutta la musica che vi piace al 393 56 14 400, questo è WhatsApp. Vi ricordo c'è la possibilità di inviare anche un vocale se preferite, l'importante è che il vocale non sia più lungo di 15-20 secondi. Oppure chiamate il numero fisso 0983 80704. Pubblicità e a tra pochissimo.
1: Bandiera gialla, un viaggio nella storia della musica.
2: Spot.
3: Ci sono passioni che il tempo non cancella, ma che generazione dopo generazione diventano una vera tradizione. Idea a re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino, dal 1883, l'arte della lavorazione artigianale del legno. Porte interne laminate, pantografate laccate, in massello e in vetro. Porte filomuro e rototraslanti, portoni blindati, infissi per interno ed esterno in legno, legno alluminio e PVC. Arredamenti su misura, boiserie, cabine armadio, gazebo e tettoie. Ogni progetto nasce dall'ascolto, prende forma attraverso la progettazione in rendering e diventa realtà grazie alla cura artigianale. Sopralluoghi e preventivi gratuiti, assistenza post vendita e finanziamenti personalizzati. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino. Una storia lunga oltre un secolo per creare oggi la casa che sogni. Produzione e showroom, Contrada Pantano Rotondo 12 Sibari, strada provinciale 169, telefono 340 35 07 109. Seguici anche sui social Idea Re di Gaetani, la tradizione che prende forma.
4: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
5: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, ARSAC e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
6: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
7: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
6: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
7: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
6: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
7: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
8: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
9: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
10: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
11: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
13: Radio Arbrush International.
12: History Music.
14: History Music.
12: Su Radio Arbrush International. Le canzoni.
14: Le canzoni
12: che hanno fatto la storia della musica.

What a Wonderful World, Louis Armstrong. Questa history bellissima. Per continuare con la musica qui a Bandiera Gialla su Radio Albrecht International, oggi è martedì 6 ottobre 2026 e vi dico una cosa: nessuno mi può giudicare. Non è una cosa che si riferisce a me, ma è la prossima canzone di Caterina Caselli. In attesa di ricevere i vostri messaggini o le vostre telefonate con i brani che piacciono soprattutto a voi ascoltatori.

grande successo questo qua che abbiamo appena ascoltato di Caterina Caselli, e andiamo avanti con i Collage che ci fanno ascoltare Scimmia.

Io cambierei una frase di questa canzone, dove dice: senza sogni non si può volare, ma senza sogni non si può precipitare. Io direi: senza soldi non si può volare, ma con i soldi si può precipitare. Logicamente sono solo un po', è solo un po' di ironia per rendere, diciamo, più divertente, se diciamo, se vogliamo, questo programma tra una canzone e l'altra. Invece adesso andiamo avanti, il prossimo brano che è stato richiesto da Modestina da Francoforte, che saluto e ringrazio, a cui auguro buona giornata. C'è un saluto anche per me con questa canzone dei Beatles, Lady B, e un saluto anche a Gaetana, Maria Teresa. Quindi grazie Modestina, un saluto anche a chi è in ascolto.

0: Siamo giunti così al termine della prima ora qui di Bandiera Gialla su Radio Brescia. Rimanete con noi, adesso ci sono i consigli per gli acquisti. Io ritornerò tra pochissimo. Pubblicità.
1: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
2: Spot. Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
3: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
2: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
4: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
5: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
6: Cerchi un unico punto di riferimento per tanti servizi in modo semplice, veloce e conveniente?
7: A Villa Piana Lido ha aperto Leutermia Servizi, il nuovo centro posta privata nazionale.
6: Servizi postali, raccomandate e lettere, corriere e spedizioni nazionali e internazionali, con promozioni dedicate alle aziende.
7: E ancora, pagamento bollettini, PagoPA, F24, bollo auto, bonifici istantanei, misure catastali e camerali, ricariche telefoniche, gift card e conti gioco.
6: Biglietteria per treni e autobus, assistenza per luce, gas e telefonia, copisteria, stampa e cancelleria.
7: Leutermia Servizi, centro posta privata nazionale, Fermo Point Bartolini, Indabox, Pronto Pacco, Red Bay, Drop Point.
6: Ti aspettiamo in via Goffredo Mameli 14 a Villa Piana Lido, vicino Gelateria Barbarossa.
7: Sito web leutermiaservizi.it, telefono 09 81 19 87 233.
6: Leutermia Servizi. Più servizi, più soluzioni, più vicino a te.
8: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
9: Dove bricolare facile. Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
8: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
9: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
8: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
9: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
10: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, Firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno. E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in Via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
11: C'è un luogo dove il tempo rallenta, dove natura, gusto e ospitalità si incontrano. È l'agriturismo Masseria Predicatore, dove dal 1885 passione, tradizione e amore per la nostra terra si tramandano di generazione in generazione. Un'antica masseria immersa nel verde, a 1000 metri sul livello del mare, con un panorama incantevole che arriva fino al Golfo di Taranto. A tavola tutto il sapore della tradizione calabrese, pasta fresca fatta in casa, con farina Senatore Cappelli, carni selezionate, ricchi antipasti, pane del contadino, salumi, formaggi e tante specialità preparate con prodotti freschi, stagionali e a chilometro zero. E per portare a casa i sapori della nostra terra c'è anche lo spaccio aziendale con i prodotti della nostra azienda agricola. Per chi vuole fermarsi, comode camere per soggiorni tranquilli e rilassanti. Agriturismo Masseria Predicatore, dal 1885. Natura, gusto e tradizione. Vi aspettiamo in Contrada Manganile, ad Albidona. Info e prenotazioni 340 51 01 788. Seguici anche sui social, Agriturismo Masseria Predicatore.
12: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
13: Radio Arbrescia International, time.
14: Sono le 8:02. Radio Arbrescia International News.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: Nella notte droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Intanto il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev, arrivato dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia nel frattempo svela al Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante.
15: In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Intanto, durante il gabinetto politico militare israeliano di domenica sera, il capo dello Shin Bet David Zini ha presentato ai ministri un'allerta dell'intelligence specifica preoccupante. Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso o un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo.
16: L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a Mamma al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio.
15: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando cioè era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
16: La cronaca: sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il 21enne ricoverato in gravissime condizioni condizioni a Napoli. L'aggressione, a quanto pare, sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia nel rione Conocal di Ponticelli. All'origine dei contrasti, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. La ragazza è stata condotta in questura, dove è stata denunciata per lesioni gravissime.
15: Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dall'Ara di Bologna la Turchia per 3-1. L'incontro è valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti ed è seconda nel girone. Le ultime due gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europa della prossima estate.
16: Per il momento è tutto, a più tardi.
13: Radio Arbrescia International, meteo.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna, con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
18: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
19: DR, dischi in prima linea.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
1: Buondì, buon martedì, oggi 6 ottobre 2026. Ben ritrovati sintonizzati a Bandiera Gialla su Radio Airbrush International. Allora, prossima canzone ascolteremo Loretta Goggi, Solo un'amica, bellissimo questo brano, lo abbiamo ascoltato pochissime volte e adesso è arrivato il momento.

0: L'unica amica di cui vi potete fidare è la musica, cari amici. Anche se adesso vi sta per tradire per qualche secondo, per qualche minuto, perché arrivano i consigli per gli acquisti, poi ritorneremo, c'ho già dei brani da farvi ascoltare, quindi rimanete con noi su Radio Arbrecht International all'ascolto di Bandiera Gialla.
1: Su Radio Arbrecht International, Bandiera Gialla.
2: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
1: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera Gialla, un programma ideato da Mimmo.
3: Spot. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
4: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrecht, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie dei grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
5: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
6: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
5: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
6: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
5: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
6: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
5: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
6: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
7: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma
8: trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
9: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
10: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
11: Risparmio garantito dal 2 al 12 ottobre. Tonno Asdomar in olio di oliva, 6x70 grammi, a 4,89 euro. Birra Peroni, 6x660 millilitri, a 5,59 euro. Olio extravergine di oliva De Santis Classico, un litro, a 5,19 euro. Latte UHT Steril Garda, parzialmente scremato, un litro, a 69 centesimi. Galbanino Galbani, 550 grammi, a 5,19 euro.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati, buondì, buon martedì, oggi 6 ottobre 2026. E ho una bella notizia per voi, ci siamo classificati secondi ieri sera grazie alla vittoria degli azzurri sulla Turchia. Giocavamo in casa, ma vi posso assicurare che il primo tempo abbiamo sofferto abbastanza, ma grazie a San Gigi siamo riusciti a rimanere in parità e poi nel secondo tempo con le sostituzioni che ha operato Roberto Mancini, siamo riusciti a portare a casa i tre punti, 3-1, bella partita comunque, soprattutto nel secondo tempo. Quindi se volete parlare anche di questo, no, lo possiamo fare. Pare insomma che ci sia un gioco adesso con la nazionale di calcio italiana, quindi sicuramente dobbiamo fare i complimenti a Roberto Mancini, ma anche ai giocatori che si stanno impegnando parecchio, soprattutto nel

0: dei ricordi!
1: Dai registi dei Gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio...
2: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
1: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
4: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Su Radio Arbrecht International, Cinema in FM. Quotidiano di informazione cinematografica.

Eccoci qui con il prossimo brano. Oggi sono tanto triste, non io. È il titolo della canzone che adesso manderemo in onda. Grazie alla richiesta di Gaetana ascolteremo Giuliano e i Notturni, proprio questo brano qui che si chiama Oggi sono tanto triste. Con questo brano Gaetana vuole mandare un saluto a Modestina e a Maria Teresa. Grazie mille e buon ascolto.

0: International e DM Pubblicità.
1: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social. Ogni momento della giornata ha un sapore speciale da Iride LV.
2: Dalle 5.30 del mattino, caffetteria, fragranti cornetti e panini per iniziare alla grande.
1: E a pranzo, una pausa completa, gustosa e veloce, solo 12 euro. Primo, secondo, contorno, frutta, caffè e acqua.
2: E poi rosticceria, aperitivi e apericena con ottimi cocktail, ricchi taglieri e sfiziosi stuzzichini.
1: E per le tue feste, un'elegante sala fino a 45 posti, pronta ad accogliere i tuoi momenti speciali.
2: Iride LV, il posto giusto per ogni momento della giornata. Via Aldo Moro, 13 Acri, 350 178 8809.
1: Seguici sui social. Iride LV.
3: Basta spifferi! È arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scade

0: soluzioni, chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
3: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
4: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
0: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
1: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
0: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
1: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
0: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
1: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
0: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
5: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semi duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera. Gusto autentico.
6: La macelleria dei Fratelli Sposato sarà presente alla prima edizione di Trevi Beer Fest, il 17-18 ottobre 2026, in piazza Matteotti, a Trevisacce.
7: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music. Su Radio Arbres International. Le canzoni. Le canzoni. Che hanno fatto la storia della musica.

Cari amici, ben ritrovati sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Allora, oggi è martedì 6 ottobre 2026. È arrivato qualche commento per quanto riguarda la partita di calcio di ieri sera della nazionale italiana, però ne parleremo tra poco. Adesso non pensare a me, Iva Zanicchi. Non è che non dovete pensare a me, è solo il titolo del brano che adesso stiamo per mandare in onda.

0: Allora, per quanto riguarda la nazionale di calcio, la partita di ieri sera, ma comunque in generale, è arrivato un commento qui da parte di una nostra assidua ascoltatrice che dice così: siamo secondi, va bene, ma solo per adesso, perché poi ci saranno altre due partite e vedremo. A novembre ci saranno queste altre due partite e comunque siamo messi bene, perché giochiamo almeno con la più forte di tutte in casa, cioè con la Francia, e poi abbiamo il Belgio fuori casa, ci abbiamo perso anche in casa, quindi vediamo che cosa succederà, dice anche questa nostra ascoltatrice. Adesso invece vi dico subito che una cosa succede in questo momento, cioè arriva la pausa caffè, quindi rimanete sintonizzati, facciamo questa pausa caffè insieme. Pausa caffè o, se preferite, pausa camomilla. C'è chi la camomilla non la preferisce, già mi è stato detto anche al telefono, e c'è anche invece chi fa la pausa caramella. Pausa caramella la faccio io. E quindi va bene così, e poi ci ritroviamo per continuare con Bandiera Gialla, con le canzoni che avete richiesto. Adesso c'è la pubblicità.
1: Radio Arberesci International, 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
2: Spot. La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamento, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere. Ogni giorno la qualità e la convenienza sono a portata di mano. Da Blue Shop di Costa Rosanna trovi tutto ciò che serve per la tua casa e per la tua persona. Detersivi e prodotti per l'igiene, casalinghi, profumeria, pelletteria, articoli da regalo e tanta scelta in bigiotteria. Un punto vendita dove scelta, qualità e cortesia si incontrano per rendere più semplice la tua spesa di ogni giorno. Blue Shop di Costa Rosanna è anche punto Munei. Ci trovi in via Milite Ignoto 20 a Villa Piana Lido, dietro l'Hotel Corallo. Telefono 0981 56 899. Seguici sui social Blue Shop di Costa Rosanna. Blue Shop, la qualità che scegli, la cortesia che ritrovi ogni giorno.
3: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi.
3: freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
4: Pratiche da sbrigare? Servizi da attivare? Non perdere tempo! C'è Cafun Sica Service a Corigliano Rossano.
3: ISEE, modello 730, NASPI, disoccupazione agricola, pensioni, invalidità civile, accompagnamento, legge 104 e tanti altri servizi CAF e patronato.
4: E in più, ricerca di personale, apertura PEC, curriculum vitae, contratti e volture per luce, gas, telefonia e fibra alle migliori condizioni sul mercato.
3: Professionalità, competenza e riservatezza, tutto in un unico punto di riferimento.
4: Cafun Sica Service di Rossella e Antonella Modesto. Ti aspettiamo in via Nazionale 61, accanto all'Hotel Gallo d'Oro, a Corigliano Rossano.
3: Chiama ora 352 080 03 22 oppure 0983 50 07 48 e segui i nostri canali social.
4: Cafun Sica Service, al tuo fianco, ogni giorno.
5: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
3: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinsa romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
7: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
6: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
7: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
6: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
7: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresci International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresci International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbresci International, time.
10: Sono le 9 e un minuto.
11: Radio Arbresci International News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un ventenne in un villaggio alla periferia di Mosca.
10: C'è Teheran dietro il dirottamento del volo Fly Dubai. Ne è sicuro Donald Trump, che ha risposto a chi gli chiedeva se ritenesse l'Iran responsabile dell'attacco condotto dal copilota della Fly Dubai, che ha cercato di far precipitare un volo diretto a Tel Aviv. Secondo fonti locali, Israele era pronto ad abbattere il volo con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante. I caccia erano decollati e sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita.
11: Continuano le proteste in Francia e un quindicenne ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lens, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori e la vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. Il movimento, nato dalla carenza di insegnanti e dalle condizioni degli istituti e dalla richiesta di maggiori risorse per l'istruzione, si è esteso anche alle università con diversi episodi di violenza e fermi di polizia.
10: Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore.
11: Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri la moglie e il suo nuovo compagno per l'omicidio di Michel Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolengo 185 a Torino. I due, una donna italiana di 45 anni e un uomo italiano di 52, sono indagati per omicidio premeditato.
10: Il calcio: al Dall'Ara di Bologna l'Italia ha battuto alla Turchia 3-1 nell'incontro valido per il gruppo A della Nations League. Ora gli azzurri sono a 7 punti, secondi nel girone, dietro alla Francia. Le parole del CT Roberto Mancini a fine gara ai microfoni di Sky.
12: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa. Saranno due partite, due belle partite.
11: Per il momento è tutto, più tardi.
8: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
13: DR, dischi in prima linea.

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido di queste strade.

proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto colpo

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
1: Cari amici, ben ritrovati e sintonizzati. Se vi siete solo adesso sintonizzati su queste magiche frequenze, è mio dovere informarvi che state ascoltando Bandiera Gialla su Radio Brescia International. Oggi è martedì 6 ottobre 2026. C'è la pausa anche nella musica, nel sottofondo musicale, che ci permette di prendere un po' di respiro per annunciare poi il prossimo brano, che è quello dei Teppisti dei Sogni e si chiama Amore Amore. Questo brano è stato richiesto da Rosa da San Lorenzo del Vallo, che ringrazio, saluto e a cui auguro buona giornata e buon ascolto. Amore Amore.

0: Allora, vediamo qualche numero riguardo proprio la partita di ieri della nazionale italiana. Numeri che sono i numeri, non i numeri ma i voti, le pagelle. Donnarumma 6, sempre sicuro nell'avvio. Pimpante, diciamo, è sistematicamente preciso quando è stato chiamato in gioco. Giovanni Di Lorenzo, diciamo, un voto che non raggiunge la sufficienza, 5,5. Caiode 6, io avrei dato molto di più a questo giocatore, che sicuramente è una pedina importante nel scacchiere di Mancini. E poi vediamo Gianluca Mancini, meglio di Bastoni quando deve impostare, ma sui lanci delle retrovie della Turchia a volte si perde. Ci fermiamo con le pagelle, poi si continua dopo i consigli per gli acquisti. Adesso c'è la pubblicità, rimanete sintonizzati, ma soprattutto selezionate il brano che volete ascoltare, il brano che vi piace di più da ascoltare in autonomia o da dedicare a qualcuno. A tra pochissimo.
1: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai, solo su Radio Arbrescia International.
2: Spot. Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Fevest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata, finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
3: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
5: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
6: Cerchi un unico punto di riferimento per tanti servizi, in modo semplice, veloce e conveniente.
7: A Villa Piana Lido ha aperto l'Eutermia Servizi, il nuovo centro posta privata nazionale.
6: Servizi postali, raccomandate e lettere, corriere e spedizioni nazionali e internazionali, con promozioni dedicate alle aziende.
7: E ancora, pagamento bollettini, PagoPA, F24, bollo auto, bonifici istantanei, misure catastali e camerali, ricariche telefoniche, gift card e conti gioco.
6: Biglietteria per treni e autobus, assistenza per luce, gas e telefonia, copisteria, stampa e cancelleria.
7: Leutermia Servizi, centro posta privata nazionale, Fermo Point Bartolini, Indabox, Pronto Pacco, Red Bay, Drop Point.
6: Ti aspettiamo in via Goffredo Mameli 14 a Villa Piana Lido, vicino Gelateria Barbarossa.
7: Sito web leutermiaservizi.it. Telefono 09 81 19 87 233.
6: Eutermia servizi, più soluzioni, più vicino a te.
8: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
9: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
8: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive come il tonno scottato con amaretto, peschio nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
9: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
8: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
9: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
8: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
9: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
10: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini, PagoPA, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
11: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
1: Arbresh for you, Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

Com'è questa canzone? Io e la mia radiolina? No, era Io e la mia signorina, era Neffa. Allora, bravissimo Neffa, soprattutto bellissimo questo brano. Allora, cari amici, buon martedì. Oggi è il 6 ottobre 2026 e c'è un brano da farvi ascoltare. Si chiama Io senza di te, dei Santa Rosa. Questo brano è stato richiesto. Da chi è stato richiesto? Lo sto trovando qua in una marea di brani che sono stati richiesti. Allora, è stato richiesto da Anna Maria da Schiavonea per fare un saluto alla sua nipote Anna da Taranto. Un saluto anche per me e a tutti coloro che sono all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Brescia.

Allora, era Anna Maria da Schiavonea e invece adesso passiamo al prossimo brano richiesto da Anna da Acri. Anna da Acri vuole ascoltare Gigi Finizio, La mia stella. Forse non era così, aspettate un attimo.

E infatti non era così, infatti stavo sbagliando. Allora facciamo... Chissà se mi ritroverai, Gianni Togni, e poi ascolteremo il brano richiesto da Anna da Agri.

0: Allora siamo giunti al prossimo blocco pubblicitario, poi ci sarà la seconda parte di Bandiera Gialla, cioè l'ultima parte di Bandiera Gialla, dove già abbiamo impegnato con un paio di canzoni, ma forse c'è lo spazio per il terzo, quindi vediamo chi è il più veloce. Intanto arriva la regia, che di velocità ce n'ha tantissima.
1: Non andare oltre.
2: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.
3: Spot.
4: Ci sono passioni che il tempo non cancella, ma che generazione dopo generazione diventano una vera...
5: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
6: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF. Qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
7: C'è un luogo dove il tempo rallenta, dove natura, gusto e ospitalità si incontrano. È l'agriturismo Masseria Predicatore, dove dal 1885 passione, tradizione e amore per la nostra terra si tramandano di generazione in generazione. Un'antica masseria immersa nel verde, a 1000 metri sul livello del mare, con un panorama incantevole che arriva fino al Golfo di Taranto. A tavola tutto il sapore della tradizione calabrese, pasta fresca fatta in casa, con farina Senatore Cappelli, carni selezionate, ricchi antipasti, pane del contadino, salumi, formaggi e tante specialità preparate con prodotti freschi, stagionali e a chilometro zero. E per portare a casa i sapori della nostra terra c'è anche lo spaccio aziendale con i prodotti della nostra azienda agricola. Per chi vuole fermarsi, comode camere per soggiorni tranquilli e rilassanti. Agriturismo Masseria Predicatore, dal 1885. Natura, gusto e tradizione. Vi aspettiamo in Contrada Manganile, ad Albidona. Info e prenotazioni 340 51 01 788. Seguici anche sui social, Agriturismo Masseria Predicatore.
8: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
9: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
10: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
9: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
10: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
9: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
10: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
9: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
10: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
11: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia?
3: Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna da lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni, chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
11: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
12: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
11: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
12: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
11: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
12: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
2: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
13: Radio Arbrescia International.
2: History Music.
14: History Music.
2: Su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

0: Cari amici, eccoci qua, siamo nell'ultima parte di Bandiera Gialla. Allora, andiamo un po' veloci perché ci abbiamo delle canzoni da mandare in onda e siamo un po' in ritardo. Allora, la prima stella era la canzone giusta che è stata richiesta da Anna da Acri, cantata da Gigi D'Alessio. E allora con questo brano dedicato al Papa Vincenzo, che non c'è più, un pensiero per il Papa Vincenzo, la prima stella richiesta da Anna D'Acri, che saluto e ringrazio.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato. Come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore,

Allora, Gigi D'Alessio, la prima stella, e adesso andiamo avanti con Tra te e il mare, brano richiesto da Anna da Taranto. Se ci avete fatto caso, le ultime tre canzoni sono state richieste da tre Anne: Anna Maria da Schiavonea, Anna da Taranto, Anna da Acri. Laura Pausini, Tra te e il mare, per un saluto alla zia Anna Maria.

0: Non è il momento ancora degli addii. C'è il prossimo brano e anche l'ultimo, e lo facciamo presentare direttamente ad Antonio da Cropalati.
1: Buongiorno a tutti, Antonio Falcone da Cropalati. Oggi, se c'è ancora tempo, vorrei ascoltare una bellissima canzone di Antonello Venditti, Amici Mai.

0: Io direi amici sempre, per tutta la vita, qui con i nostri ascoltatori di Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International. Devo salutare Maria di Schiavonea che ci aveva richiesto un brano, ma abbiamo esaurito il tempo. Siamo esauriti anche noi, ma ci rifaremo domani. E quindi avremo tempo poi domani dalle 7 alle 10 di in qualche modo riparare alle mancanze odierne. Quindi purtroppo siamo in chiusura, quindi vi devo ricordare solo che di rimanere sintonizzati, perché tra poco inizia Verdi, Bianchi e Rossi, condotto da Francesca Romana Macri, che vi terrà compagnia fino alle ore 12, mentre io vi lascio con il mio solito ciao, ringraziandovi per aver interagito con noi. Grazie a voi, logicamente, sicuramente Bandiera Gialla diventa più interessante da seguire. Vi lascio con il mio solito ciao, la pubblicità, ma soprattutto un buon proseguimento di giornata.
1: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.
2: Spot. Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
3: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
2: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
3: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
2: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
3: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
4: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in Piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
5: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
7: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
6: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
7: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
6: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
7: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
8: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
9: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusiglia al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
8: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
10: Stanco dei soliti posti? Fai tappa a San Giacomo d'Acri. Siamo l'ultimo impero del Grande Puffo. La tua oasi di gusto a pochi minuti dal profumo del mare e dall'aria fresca del Parco Nazionale della Sila. Che tu sia in vena di cucina calabrese o delle nostre specialità di pesce fresco e carni selezionate, cucinate con passione e ricette di famiglia. Ogni boccone è storia, ogni piatto è tradizione. Da noi puoi anche festeggiare i tuoi momenti speciali, piccoli ricevimenti, battesimi, cresime e comunioni. L'atmosfera è autentica, il sapore è inconfondibile. Non perdere tempo, prenota il tuo tavolo, chiama ora 333 22 69 892 o 339 79 97 173. Vieni a trovarci in Via Eternità, San Giacomo d'Acri, chiusi il mercoledì, l'ultimo impero del Grande Puffo. Qui il viaggio finisce e il gusto inizia.
11: Tenga, questo è lo scontrino.
12: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
11: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
13: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
14: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
15: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
16: Tra poco su Radio Arbres International.
17: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
18: Radio Arbres International, time.
19: Sono le 10 e 4 minuti.
20: Radio Arbres International News.
21: Buongiorno dalla redazione.
22: Nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa. La maggior parte è stata abbattuta dalla difesa antiaerea, inclusi 105 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale, ha precisato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Secondo i calcoli dell'agenzia di stampa statale TASS, si tratta del secondo attacco più massiccio contro Mosca registrato negli ultimi mesi, un periodo caratterizzato aggravato da un'intensificazione degli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia.
0: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle, che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
22: Il tema delle possibili elezioni anticipate torna a fare capolino nei ragionamenti della maggioranza di governo, con la primavera 2027 indicata come possibile finestra temporale. A riaccendere i riflettori sull'ipotesi è stato Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che ha evocato la possibilità di accorpare il voto politico con quello delle amministrative di maggio. Un'ipotesi che poco dopo lo stesso Malan ha ridimensionato, ribadendo che l'obiettivo resta arrivare alla conclusione naturale della legislatura, prevista nell'autunno del 2027, nel rispetto delle prerogative del Quirinale.
0: La cronaca: sono tre le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo. Tra gli indagati ci sono i due titolari del capannone nel quale, secondo l'ipotesi investigativa, il 61enne stava lavorando. La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte.
22: Si è spento a 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A rendere nota la scomparsa di Archer è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto nella giornata di lunedì. Autore della saga dei Clifton di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri.
0: Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Ieri il tesoretto del miliardario ha raggiunto la cifra dei 1.040 miliardi, è quanto reso noto da Bloomberg Billionaires Index, dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. La crescita è stata sostenuta dall'aumento del valore delle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla. Le azioni di SpaceX sono salite del 13% dall'inizio di ottobre, mentre quelle di Tesla hanno guadagnato il 6,7%.
22: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
21: DR, dischi in prima linea.

0: niente di speciale.
1: Radio Arbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
2: Oh mia bella madurina,
3: ma che ce frega.

0: Italia.
1: Ben ritrovati su Radio Brescia International, inizia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon martedì.
2: Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici, martedì 6 ottobre, questa è la data di oggi, sono Francesca Romana Macri e diamo il via all'appuntamento di oggi. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, ma noi non stiamo a credere a queste dicerie, soprattutto se siamo insieme con Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte tra pochissimo con l'agenda, le date che hanno segnato la storia del nostro paese, ma anche i compleanni anni di questo 6 di ottobre, e poi il menù di Verdi, Bianchi e Rossi prevede un po' di miti. Andiamo nel mondo della storia e dell'arte, soprattutto del nostro paese, e parliamo dell'opera. Parliamo di un'opera che non è per niente da sottovalutare, opera lirica ovviamente, Orfeo ed Euridice. E poi, sempre seguendo il menù, come dessert, più o meno dessert per colazione, dipende da come preferiamo consumare i biscotti, parleremo di crumiri. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Spot.
2: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
3: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
2: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive come il tonno scottato con amaretto, peschio nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
3: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
2: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
3: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
2: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
3: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
4: A Rende c'è un posto dove Italia e Cuba si incontrano a tavola e nella musica. È Alma Cubana. A pranzo, dal lunedì al venerdì, scopri la nostra tavola calda

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Pratiche da sbrigare? Servizi da attivare? Non perdere tempo! C'è Cafun Sica Service a Corigliano Rossano.
2: ISEE, modello 730, NASPI, disoccupazione agricola, pensioni, invalidità civile, accompagnamento, legge 104 e tanti altri servizi CAF e patronato.
1: E in più, ricerca di personale, apertura PEC, curriculum vitae, contratti e volture per luce, gas, telefonia e fibra alle migliori condizioni sul mercato.
2: Professionalità, competenza e riservatezza, tutto in un unico punto di riferimento.
1: Cafun Sica Service di Rossella e Antonella Modesto. Ti aspettiamo in via Nazionale 61, accanto all'hotel Gallo d'Oro, a Corigliano Rossano.
2: Chiama ora 352 080 03 22 oppure 0983 50 07 48 e segui i nostri canali social.
1: Cafun Sica Service, al tuo fianco, ogni giorno.
3: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
2: Risparmio garantito dal 2 al 12 ottobre. Tonno Asdomar in olio di oliva, 6x70 grammi, a 4,89€. Birra Peroni, 6x660 millilitri, a 5,59€. Olio extravergine di oliva De Santis Classico, un litro, a 5,19€. Latte UHT Steril Garda, parzialmente scremato, un litro, a 69 centesimi. Galbanino Galbani, 550 grammi, a 5,19€.
0: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

Flash International e DM Pubblicità. Basta spifferi, è arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scade

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
1: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano. Via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

Brash for You, Are Brash for You. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Are Brash for You.

0: Diamo il via a un nuovo appuntamento, siamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, martedì 6 di ottobre e do il benvenuto al nostro Lorenzo, bello, in forma, ciao Lore!
1: Ciao Fra!
0: Hai visto? Ogni tanto i complimenti servono anche di martedì, perché si dice che il martedì sia un giorno complicato della settimana, ma arriviamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi e iniziamo subito con le date che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 6 di ottobre.
2: Partiamo dal 1600, l'Euridice di Jacopo Peri, la più antica opera sopravvissuta, debutta a Firenze, poi successivamente ne parleremo meglio. Nel 1924 in Italia iniziano le prime trasmissioni radiofoniche. 1929 in 9 città venne giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno della bilancia? Bilancia, sì.
1: Bilancia, sì?
0: Eh no, penso di sì.
1: Io non sono un esperto, lo sai.
0: Neanche io. Però, bilancini in ascolto, chi fa il compleanno oggi?
2: A proposito quindi di calcio, tanti auguri a Paola Ferrari, giornalista e conduttrice della RAI, che spesso ci accompagna dopo le partite di calcio. Mentre per quanto riguarda il santo del giorno, festeggiamo San Bruno di Calabria e Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe.
0: Quindi mi raccomando, ricordatevi di fare gli auguri di buon onomastico, perché è importante l'onomastico a chi si chiama Bruno o Bruna e a Maria
2: Santa Maria Francesca.
0: Maria Francesca. Auguri anche alle Marie Francesche. Ultimo ma non meno importante, Lore.
2: Concludo con il proverbio del giorno: ottobre, vino e cantina dalla sera alla mattina. Sappiamo che in questo mese si beve parecchio.
0: Non solo, c'è anche San Martino, quindi iniziamo a prepararci un po' come fanno anche gli animaletti. All'autunno e all'inverno che verrà facciamo un po' di scorte e di provviste.

0: Martedì insieme, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Lui è Lorenzo, ciao Lore.
1: E lei Francesca Romana, ciao Fra.
0: Ciao Lore. E abbiamo i messaggi, sono arrivati, sono tanti come sempre. Sapete come e dove trovarci. Però noi abbiamo scelto gli SMS, SMS
1: di Giulia e Claudio,
0: che salutiamo. Ciao Giulia e ciao Claudio.
1: Giulia ci ha scritto: Paola Ferrari viene criticata per qualche ritocchino di troppo, come se fosse un crimine, ma lei è bravissima nel suo lavoro e la seguo con piacere. Concordo con lei, è vero, spesso sì, qualche donna magari della televisione viene criticata per qualche ritocchino, ma chi se ne frega.
0: Io sono d'accordo con te, l'importante è non andare a storpiare proprio i tratti somatici,
1: vero,
0: come
1: vero.
0: Non lo so, mi viene in mente l'uomo gatto, la donna gatto che hanno i baffi, cose simili. Io sono d'accordo,
1: però
0: sinceramente.
1: Però l'importante è che sia competente, questo è poco ma sicuro.
0: Sì, sia il chirurgo che
1: esatto,
0: la persona che riceve i trattamenti, fondamentale questo.
1: Claudio ci ha scritto invece: adoro le sagre di ottobre, da qui fino a fine mese berrò più vino di quanto ne bevo tutto l'anno. Beh, è vero, perché comunque ottobre è pieno di sagre, non solo ottobre, però specialmente ottobre. Quindi mi raccomando, datti da fare, però vacci piano col vino e non esagerare.
0: Beh, sì, ci sono anche tante altre sagre a parte quella del vino. Ci sono le sagre, non lo so, viene in mente del fungo porcino, degli asparagi,
1: sì, le patate,
0: del tartufo,
1: esatto.
0: Insomma, ci sono tante opportunità per sentire, proprio per tastare, non solo col palato ma anche con le papille gustative, l'autunno che è arrivato.

0: verdi, bianchi e rossi.
1: Spot.
2: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette e formaggi duri e semiduri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera. Gusto autentico.
3: La macelleria dei Fratelli Sposato sarà presente alla prima edizione di Trevi Beer Fest, il 17-18 ottobre 2026, in piazza Matteotti, a Trevisacce.
4: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
5: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab2023.
6: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. Incontrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
3: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
2: Ogni giorno la qualità e la convenienza sono a portata di mano. Da Blue Shop di Costa Rosanna trovi tutto ciò che serve per la tua casa e per la tua persona. Detersivi e prodotti per l'igiene, casalinghi, profumeria, pelletteria, articoli da regalo e tanta scelta in bigiotteria. Un punto vendita dove scelta, qualità e cortesia si incontrano per rendere più semplice la tua spesa di ogni giorno. Blue Shop di Costa Rosanna è anche punto Munei. Ci trovi in via Milite Ignoto 20 a Villa Piana Lido, dietro l'Hotel Corallo. Telefono 0981 56 899. Seguici sui social. Blue Shop di Costa Rosanna. Blue Shop. La qualità che scegli, la cortesia che ritrovi ogni giorno.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music. Su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

È il suono del martedì insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici, siamo insieme. Abbiamo iniziato questo 6 di ottobre con Lorenzo e tra poco ci immergiamo un po' nel mondo dell'arte, ma soprattutto i francesi direbbero l'opéra. Però insomma, l'opera è nata in Italia e noi siamo molto gelosi di queste origini. E tra poco andiamo a Firenze, un po' nel passato, a Palazzo Pitti, perché parleremo di un'opera, Orfeo ed Euridice. Restate con noi, ci mettiamo un po' all'opera. Abbiamo fatto la battutina.

0: siamo nel martedì insieme qui di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando apriamo una piccola parentesi sulla storia, sui miti e soprattutto sull'antica Grecia. Saluto ancora il nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Perché parliamo di una delle prime opere, giusto?
1: Esatto,
0: della storia.
1: È la prima opera lirica giunta a noi e completata.
0: Parliamo di Orfeo ed Euridice.
1: Opera di Jacopo Peri sul libretto di Ottavio Rinuccini. E debuttò il 6 ottobre del 1600, pensate, a Palazzo Pitti a Firenze, in occasione dei festeggiamenti per le nozze di Maria de' Medici ed Enrico IV di Francia.
0: Il riferimento alla mitologia greca strizza l'occhio al mito di Orfeo, figlio della musa Calliope e di Apollo, o del re della Tracia e Agro, secondo alcune versioni, e Orfeo è il poeta per eccellenza, la personificazione del canto, e quindi è anche per questo che torna.
1: Si vede che ha studiato greco comunque.
0: Hai visto?
1: Diciamolo. La musica usa il cosiddetto recitar cantando, uno stile vocale che imita il ritmo del parlato. Non ci sono le vere e proprie arie che conosciamo, comunque è un inizio. La storia è molto semplice. Euridice sposa il Orfeo, dopo le nozze però è costretta a scappare a causa di un serpente velenoso, ma secondo il mito fuggiva dal pastore Aristeo che voleva sedurla. Morì sul colpo mentre correva nell'erba alta e Orfeo, ovviamente classica storia allegra, diciamolo.
0: come insomma lo sono un po' tutte le opere liriche. Belli, tutti felici, contenti.
1: Orfeo scese poi nell'Ade disperato e suonò una musica per cercare di convincere Plutone e Proserpina di restituirgli Euridice, ma a una condizione. Orfeo doveva camminare davanti a lei senza mai voltarsi e guardarla prima di uscire alla luce del sole. Quel furbo di Orfeo però non riuscì in questa impresa abbastanza semplice, quindi quasi arrivata all'uscita, sopraffatto dal dubbio e dall'amore, Orfeo si voltò. Euridice morì e Orfeo, preso dalla disperazione, ebbe poi lo stesso destino.
0: Insomma, una storia allegra, però possiamo dire che noi italiani, per quanto riguarda la musica lirica, ne sappiamo qualcosa. Come si dice, possiamo soltanto che insegnare a tutto il mondo, ed è partito proprio da questo mito, dall'antica Grecia e da Firenze. Yeah.

0: Italia.
1: Spot. La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere.
2: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
1: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
3: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
1: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
3: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
1: Sala Ricedimenti Romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
3: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
1: Ogni momento della giornata ha un sapore speciale da Iride LV.
5: Dalle 5.30 del mattino, caffetteria, fragranti cornetti e panini per iniziare alla grande.
1: E a pranzo, una pausa completa, gustosa e veloce, solo 12 euro. Primo, secondo, contorno, frutta, caffè e acqua.
5: E poi rosticceria, aperitivi e apericena con ottimi cocktail, ricchi taglieri e sfiziosi stuzzichini.
1: E per le tue feste, un'elegante sala fino a 45 posti, pronta ad accogliere i tuoi momenti speciali.
5: Iride LV, il posto giusto per ogni momento della giornata. Via Aldo Moro, 13 Acri, 350 178 8809.
1: Seguici sui social. Iride LV. Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
3: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano. Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna da lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
0: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbres International, time.
7: Sono le 11 e 8 minuti. Radio Arbres International News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili a largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Intanto, nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
8: Medio Oriente, il cessate il fuoco del 10 ottobre 2025 non ha garantito la sicurezza, sufficienti aiuti umanitari o un percorso credibile verso la ripresa e la pace. E quanto ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite alla vigilia del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, rendendo omaggio alle vittime del 7 ottobre e chiedendo la fine delle sofferenze dei palestinesi a Gaza, dopo aver definito un attacco terroristico efferato e su vasta scala quello organizzato da Hamas. Guterres ha aggiunto che le devastanti ostilità che ne sono seguite hanno inflitto sofferenze indicibili ai palestinesi di Gaza, tra cui un'enorme perdita di vite umane, sfollamenti e distruzioni.
9: Caro Carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
8: La legge elettorale arriva al rush finale oggi e domani alla Camera. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. A Montecitorio quindi sono giorni decisivi e il governo ha cercato di limitare al minimo i rischi che qualcosa vada storto. Lo scrutinio segreto è previsto solo sul via libera finale al testo, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
9: La cronaca: un ventenne è morto nella notte a Sorrento a causa di un incidente stradale. La vittima è Dario Crotti, che ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando ed è uscito di strada. Il ragazzo è deceduto, il mezzo è stato sequestrato. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l'autopsia.
8: Oggi l'Accademia svedese a Stoccolma assegna il premio della fisica. Le previsioni puntano su scoperte di frontiera come quelle dei materiali che controllano la luce. In questo caso tra i vincitori potrebbe esserci Federico Capasso, nato in Italia e che da decenni lavora negli USA. Fra le altre candidature, le scoperte relative a orologi atomici, superconduttività, informazione quantistica e nuovi materiali per chip e sensori.
9: È tutto, a più tardi.
0: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
10: DR, dischi in prima linea.

0: Christmas.
1: Arrivano i vostri messaggi, cari amici. Abbiamo parlato di arte, di opera e soprattutto di musica lirica. Assieme al nostro Lorenzo, un po' di mix tra cultura greca e musica italiana, parlando del mito di Orfeo ed Euridice. Ancora ciao Lore.
2: Ciao Fra.
1: Ci sono arrivati dei messaggi di chi quest'opera l'ha vista live, non nel passato. Quando è l'anno che fu?
2: 1600.
1: Non messaggi dal 1600, ma qualcosa di un po' più recente abbiamo.
2: Ci hanno scritto Giulio e Sara,
1: che salutiamo. Ciao Giulio e ciao Sara.
2: Ciao ragazzi, Giulio ha un'idea veramente geniale, Fra. Senti, potrebbe essere un'idea quella di scappare al mio matrimonio fingendo di essere stato morso da qualcosa. Bravissimo.
1: Giulio, mi sembra una pessima scusa.
2: No, Giulio, guarda, bravissimo, sfrutta questa occasione.
1: Ma no, bisogna avere il coraggio di dirle le cose. Perché queste scuse così frivole?
2: Ragazza
1: ma
2: seria.
1: Giulio, guarda, fai prima a dire che ti ha rubato Plutone, ti ha portato nell'Ade e ti ha detto che se ti fossi girato indietro la tua lei, insomma, sarebbe venuta a mancare, riprendendo un po' il mito di Orfeo e di Euridice. È più credibile questo.
2: Sara invece ci consiglia, giustamente, perché non c'è stato, andate a Palazzo Pitti, che è meraviglioso. Ci sono stato quando sono stato a Firenze e confermo, è veramente bellissimo.
1: Io no, devo recuperare.
3: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
4: Spot. Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Febest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
5: Tenga, questo è lo scontrino.
6: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
5: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
6: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
7: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
8: Basta spifferi! È arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione

0: Chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
3: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
4: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
3: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
4: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
3: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
4: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
2: A Rende c'è un posto dove Italia e Cuba si incontrano a tavola. E nella musica. È Alma Cubana. A pranzo dal lunedì al venerdì

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social. Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi, auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
1: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
2: Risparmio garantito dal 2 al 12 ottobre, tonno Asdomar in olio di oliva 6x70 grammi a 4,89 euro, birra Peroni 6x660 millilitri a 5,59 euro. Olio extravergine di oliva De Santis Classico, un litro, a 5,19 euro. Latte UHT Steril Garda, parzialmente scremato, un litro, a 69 centesimi. Galbanino Galbani, 550 grammi, a 5,19 euro.
3: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbrescia International.
3: Arbrescia for you, Arbrescia for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrescia for you.

Leggendo il menù di verdi, bianchi e rossi arriviamo al momento proprio dedicato alla tavola, e più che alla tavola oggi questo è un momento dedicato o alla colazione oppure ai momenti di sfizio, diciamo così, perché parleremo dell'arte italiana di fare biscotti e soprattutto, ne parlavo nel fuori onda con Lorenzo, io non li ho mai sentiti nominare, ma parleremo di crumiri. Restate con noi quindi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: siamo insieme nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi e lo siamo già da un po'. Ben ritrovati ancora cari amici, sono Francesca Romana, do il bentornato, è qui già dall'inizio al nostro, e chi lo smuove?
1: Ciao Lore. Certo, ciao Fra.
0: Andiamo in tavola perché parliamo sempre, arrivati a questo punto, di eccellenze della tavola e del Made in Italy, e oggi

0: Oggi abbiamo scelto un qualcosa di molto dolce, di scrocchiarello. Parliamo dei crumiri?
1: I crumiri, con crumiri. La K addirittura, fra. Non te l'aspettavi questa?
0: No, sinceramente no.
1: Che sono nati per accompagnare un liquore che all'epoca si chiamava il crumiro. Infatti vennero inventati nel 1878 da un pasticcere di Casale Monferrato, quindi Piemonte, tale Domenico Rossi. E hanno una forma molto particolare che ricorda, anzi sono stati fatti in onore dei baffi di Vittorio Emanuele II, il re dell'epoca, il re galantuomo, e per commemorarne poi la morte. Ancora oggi taglio e curvatura sono eseguiti manualmente e poi a sottolineare la proprietà, il pasticcere iniziò a vendere in scatole di latta con uno stemma sabaudo che ricordava appunto il re e la scritta Rossi incisa sul coperchio.
0: Le famose scatole di latta come quelle che
1: Bravissima.
0: Ci sono a casa delle nonne.
1: Che
0: dove
1: non
0: poi
1: è poi mai
0: fine...
1: stata cambiata, cioè ancora oggi viene usata per vendere questi biscotti. Quindi bellissimo questo ancora, diciamo, omaggio all'antichità. E oggi vengono sempre accompagnati da un liquore, ma attenzione, per chi non beve ad esempio come il sottoscritto, si possono anche mangiare con la crema pasticcera oppure inzuppare, che ne so, nel latte o nel tè. Sono buonissimi, comunque li mangiate.
0: Quindi abbiamo detto con il liquore?
1: Liquore.
0: Con liquore, con la panna, con latte.
1: Soprattutto con la crema pasticcera ve lo consiglio.
0: E con la crema pasticcera e crumiri con la K.
1: Con la K, mi raccomando, se no si offendono.
0: Sono un orgoglio della filiera dei biscotti in Italia.

0: colors, more vivid and white, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Spot.
3: Ci sono passioni che il tempo non cancella, ma che generazione dopo generazione diventano una vera tradizione. Idea Re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino, dal 1883, l'arte della lavorazione artigianale del legno. Porte interne laminate, pantografate laccate, in massello e in vetro. Porte filomuro e rototraslanti, portoni blindati, infissi per interno ed esterno in legno, legno alluminio e PVC. Arredamenti su misura, boiserie, cabine armadio, gazebo e tettoie. Ogni progetto nasce dall'ascolto, prende forma attraverso la progettazione in rendering e diventa realtà grazie alla cura artigianale, sopralluoghi e preventivi gratuiti, assistenza post vendita e finanziamenti personalizzati. Idea Re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino. Una storia lunga oltre un secolo, per creare oggi la casa che sogni. Produzione e showroom, Contrada Pantano Rotondo 12 Sibari, strada provinciale 169, telefono 340 35 07 109. Seguici anche sui social Idea Re di Gaetani, la tradizione che prende forma.
4: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
5: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
3: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
5: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
3: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
5: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
3: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
2: Fuoco alle braci. Alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
6: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
2: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
6: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
2: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
6: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
2: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
6: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
7: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
8: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva.

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Art Brescia International. Chiudiamo così il martedì, primo martedì di ottobre. Sono Francesca Romana Macri. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi. Grazie a voi anche per i tanti messaggi che come sempre ci inviate. Siete quel quid, come direbbero i nostri buoni antenati, i latini. Ci date quel qualcosa in più, quindi grazie, grazie mille. Vi ricordo che io vi saluto adesso, ma ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: Radio Brescia International.
2: Oh mia bella Madonnina.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative. Condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane. Ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo! Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Art Brescia International.
4: Spot. Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Febest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
5: Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
6: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà oppure scegli le altre specialità: i panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram Luli Kebab 2023.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera, gusto autentico.
2: La macelleria dei Fratelli Sposato sarà presente alla prima edizione di Trevi Beer Fest, il 17-18 ottobre 2026, in Piazza Matteotti, a Trebisacce.
3: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
0: Basta spifferi! È arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione

0: Chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Ogni giorno la qualità e la convenienza sono a portata di mano. Da Blue Shop di Costa Rosanna trovi tutto ciò che serve per la tua casa e per la tua persona. Detersivi e prodotti per l'igiene, casalinghi, profumeria, pelletteria, articoli da regalo e tanta scelta in bigiotteria. Un punto vendita dove scelta, qualità e cortesia si incontrano per rendere più semplice la tua spesa di ogni giorno. Blue Shop di Costa Rosanna è anche punto Munei. Ci trovi in via Milite Ignoto 20 a Villa Piana Lido, dietro l'Hotel Corallo. Telefono 0981 56 899. Seguici sui social. Blue Shop di Costa Rosanna. Blue Shop. La qualità che scegli. La cortesia che ritrovi ogni giorno.
2: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui. Momento della giornata ha un sapore speciale da Iride LV.
3: Dalle 5:30 del mattino, caffetteria, fragranti cornetti e panini per iniziare alla grande.
4: E a pranzo, una pausa completa, gustosa e veloce, solo 12 euro. Primo, secondo, contorno, frutta, caffè e acqua.
3: E poi rosticceria, aperitivi e apericena con ottimi cocktail, ricchi taglieri e sfiziosi stuzzichini.
4: E per le tue feste, un'elegante sala fino a 45 posti, pronta ad accogliere i tuoi momenti speciali.
3: Iride LV, il posto giusto per ogni momento della giornata. Via Aldo Moro, 13 Acri, 350 178 8809.
4: Seguici sui social. Iride LV.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrescia International, time.
7: Sono le 12 e 4 minuti.
8: Radio Arbrescia International, news.
9: Bentrovati dalla redazione.
10: Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi e così tornerà in campo soltanto nel 2027. Jannik aveva consultato diversi esperti per i suoi problemi e tutti gli avevano sconsigliato l'operazione propendendo per la terapia conservativa. Quindi riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
9: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
10: La risposta migliore di fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz è di dare sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia che spingerebbero la domanda. Lo ribadisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ad aprile afferma, parlando a Strasburgo nella plenaria del Parlamento europeo, proprio all'inizio della chiusura di Hormuz, abbiamo presentato Accelerate EU. Abbiamo introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a favore dei settori industriali più esposti e abbiamo delineato alcune opzioni per aiutare le famiglie più bisognose.
9: Dopo i disordini dei giorni scorsi, in Francia è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle e che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
10: Al via la campagna vaccinale 2026-2027. Alcune regioni stanno già partendo in questi giorni, mentre altre lo faranno da metà ottobre. La vaccinazione raccomandata è offerta gratuitamente a una larga fetta della popolazione. Tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a maggior rischio di complicanze e a chi se ne prende cura, ma anche a chi è ricoverato nelle strutture di lungo degenza.
9: Oggi si celebra la giornata dei caregiver, un termine per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza. Un appuntamento nato per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energia all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, anziani o con disabilità. In Italia sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cure. Di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Radio Arbrescia International, meteo.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
12: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
13: DR, dischi in prima linea.

0: andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.
2: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't

0: spot.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
0: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
2: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
3: Qui Discount. Via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
4: C'è un luogo dove il tempo rallenta, dove natura, gusto e ospitalità si incontrano. È l'agriturismo Masseria Predicatore, dove dal 1885 passione, tradizione e amore per la nostra terra si tramandano di generazione in generazione. Un'antica masseria immersa nel verde, a 1000 metri sul livello del mare, con un panorama incantevole che arriva fino al Golfo di Taranto. A tavola tutto il sapore della tradizione calabrese, pasta fresca fatta in casa con farina Senatore Cappelli, carni selezionate, ricchi antipasti, pane del contadino, salumi, formaggi e tante specialità preparate con prodotti freschi, stagionali e a chilometro zero. E per portare a casa i sapori della nostra terra c'è anche lo spaccio aziendale con i prodotti della nostra azienda agricola. Per chi vuole fermarsi, comode camere per soggiorni tranquilli e rilassanti. Agriturismo Masseria Predicatore, dal 1885. Natura, gusto e tradizione. Vi aspettiamo in Contrada Manganile, ad Albidona. Info e prenotazioni 340 51 01 788. Seguici anche sui social. Agriturismo Masseria Predicatore.
5: Cerchi un unico punto di riferimento per tanti servizi, in modo semplice, veloce e conveniente.
6: A Villa Piana Lido ha aperto l'Euternia Servizi, il nuovo centro posta privata nazionale.
5: Servizi postali, raccomandate e lettere, corriere e spedizioni nazionali e internazionali, con promozioni dedicate alle aziende.
6: E ancora, pagamento bollettini, PagoPA, F24, bollo auto, bonifici istantanei, misure catastali e camerali, ricariche telefoniche, gift card e conti gioco.
5: Biglietteria per treni e autobus, assistenza per luce, gas e telefonia, copisteria, stampa e cancelleria.
6: Euternia Servizi, centro posta privata nazionale, Fermo Point Bartolini, Indabox, Pronto Pacco, Red Bay, Drop Point.
5: Ti aspettiamo in via Goffredo Mameli 14 a Villa Piana Lido, vicino Gelateria Barbarossa.
6: Sito web leuterniaservizi.it. Telefono 0981 19 87 233.
5: Leuternia Servizi. Più servizi, più soluzioni, più vicino a te. Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
7: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: International e DM Pubblicità.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
2: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
2: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
2: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. Incontrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
4: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
3: Risparmio garantito dal 2 al 12 ottobre. Tonno Asdomar in olio di oliva, 6x70 grammi, a 4,89€. Birra Peroni, 6x660 ml, a 5,59€. Olio extravergine di oliva De Santis Classico, un litro, a 5,19€. Latte UHT Steril Garda, parzialmente scremato, un litro, a 69 centesimi. Galbanino Galbani, 550 grammi, a 5,19€.
5: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
6: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Il weekend si accende su Radio Arbres International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lowmat ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes, ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Arbres International.

Amiche e amici di Radio Herbal Ranch, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Herbal Ranch.

0: Spot.
1: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personali.

0: specializzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere.
1: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
2: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
1: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
3: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
4: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
5: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
4: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, pesche nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
5: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
4: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
5: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
4: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
5: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
0: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social. Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
4: Da Kedin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
0: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
4: Scopri il nuovo fantastico showroom Kedin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
0: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
4: Kedin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
6: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia. famiglia. Boconoti, mostazzuoli e Ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia De Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano. Il sapore più bello è quello della tradizione. C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano. Via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Daniele Petronelli.
9: Musica senza confini di Daniele Petronelli e su Radio Arbrescia International ogni mercoledì a partire da mezzanotte.

0: Podcast. Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

0: Taylor Brecht International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrecht dal tuo store, dal nostro sito radioarbrecht.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrecht International. Radio Arbrecht International, con te, ovunque.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me quando viaggi da sola.
1: Spot.
0: Portano al mare lontano da me, lontano da me.
2: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
3: Trebisacce si veste di Baviera, arriva in

0: Brescia International e DM Pubblicità.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
2: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 950073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera, gusto autentico.
3: La macelleria dei Fratelli Sposato sarà presente alla prima edizione di Trevi Beer Fest il 17-18 ottobre 2026 in piazza Matteotti a Trevisacce.
4: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
5: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
4: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
5: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
4: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
5: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
1: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
5: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
1: Radio Arbrescia International. Time.
7: Sono le 13
8: e un minuto.
9: Radio Arbrescia International News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Francis Alzen, 82 anni, ha vinto il premio Nobel per la fisica 2026 per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti alla University of Wisconsin-Madison. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Alzen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
10: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale a 2,19 centesimi e a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
11: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Eugeni Balinski. Intanto alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero, lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
10: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna nella serata di lunedì. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
11: 12 persone sono state denunciate dai carabinieri per il fitto lancio di oggetti che ferì un giovane arbitro al termine di una gara disputata a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia. Lo scorso 26 settembre un mattone lanciato da un tifoso ha colpito alla tempia l'arbitro della partita tra l'Acqua Ameno 2013 e Real San Giovanni Frattaminore. Il direttore di gara fu soccorso dal 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri di Casamicciola hanno raccolto le immagini di videosorveglianza registrate nello stadio e quelle proiettate sui canali social delle due squadre.
10: Lo sport, il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi. Così tornerà in campo soltanto nel 2027. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six Kings Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Zverev.
11: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
9: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
12: DR, dischi in prima linea.

spot. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social. Basta spifferi! È arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scade il

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Pratiche da sbrigare? Servizi da attivare? Non perdere tempo! C'è Cafun Sica Service a Corigliano Rossano.
2: ISEE, modello 730, NASPI, disoccupazione agricola, pensioni, invalidità civile, accompagnamento, legge 104 e tanti altri servizi CAF e patronato.
1: E in più, ricerca di personale, apertura PEC, curriculum vitae, contratti e volture per luce, gas, telefonia e fibra alle migliori condizioni sul mercato.
2: Professionalità, competenza e riservatezza, tutto in un unico punto di riferimento.
1: CAF Unsica Service di Rossella e Antonella Modesto. Ti aspettiamo in via Nazionale 61, accanto all'Hotel Gallo d'Oro, a Corigliano Rossano.
2: Chiama ora 352 080 03 22 oppure 0983 50 07 48 e segui i nostri canali social.
1: CAF Unsica Service, al tuo fianco, ogni giorno.
3: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Stanco dei soliti posti? Fai tappa a San Giacomo d'Acri. Siamo l'ultimo impero del grande Puffo. La tua oasi di gusto a pochi minuti dal profumo del mare e dall'aria fresca del Parco Nazionale della Sila. Che tu sia in vena di cucina calabrese o delle nostre specialità di pesce fresco e carni selezionate, cucinate con passione e ricette di famiglia. Ogni boccone è storia, ogni piatto è tradizione. Da noi puoi anche festeggiare i tuoi momenti speciali, piccoli ricevimenti, battesimi, cresime e comunioni. L'atmosfera è autentica, il sapore è inconfondibile. Non perdere tempo, prenota il tuo tavolo, chiama ora 333 22 69 892 o 339 79 97 173. Vieni a trovarci in Via Eternità, San Giacomo d'Acri, chiusi il mercoledì, l'ultimo impero del grande Puffo. Qui il viaggio finisce e il gusto inizia.
4: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbresh International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore. Di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbresh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android, scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store. Dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Su Radio Arbrecht International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Arbrecht International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrecht dal tuo store, dal nostro sito radioarbrecht.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrecht International. Radio Arbrecht International, con te, ovunque.

0: Spot.
1: Ci sono passioni che il tempo non cancella, ma che generazione dopo generazione diventano una vera tradizione. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino, dal 1883, l'arte della lavorazione artigianale del legno. Porte interne laminate, pantografate laccate, in massello e in vetro. Porte filomuro e rototraslanti, portoni blindati, infissi per interno ed esterno in legno, legno alluminio e PVC. Arredamenti su misura, boiserie, cabine armadio, gazebo e tettoie. Ogni progetto nasce dall'ascolto, prende forma attraverso la progettazione in rendering e diventa realtà

0: grazie alla cura artigianale, sopralluoghi e preventivi gratuiti, assistenza post vendita e finanziamenti personalizzati. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino. Una storia lunga oltre un secolo per creare oggi la casa che sogni. Produzione e showroom, Contrada Pantano Rotondo 12 Sibari, strada provinciale 169, telefono 340 35 07 109. Seguici anche sui social, Idea Re di Gaetani, la tradizione che prende forma. Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
1: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
2: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
1: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
2: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
1: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
2: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
1: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
2: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
3: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
4: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
3: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
4: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
3: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
4: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
5: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
6: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
0: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinsa romana, agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
7: c'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche, in contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
8: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, ARSAC e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
9: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna da lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
10: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Tracklist, la musica che vuoi su Radio.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: spot. Fratelli Lesci Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen. Con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate. Tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesci Automobili. Dal 1996. Al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 8573.
1: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
2: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
1: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
3: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
4: Tenga, questo è lo scontrino.
5: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
4: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
6: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
0: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
3: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
0: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
3: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
0: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
3: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
0: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
7: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Ogni giorno la qualità e la convenienza sono a portata di mano. Da Blu Shop di Costa Rosanna trovi tutto ciò che serve per la tua casa e per la tua persona. Detersivi e prodotti per l'igiene, casalinghi, profumeria, pelletteria, articoli da regalo e tanta scelta in bigiotteria. Un punto vendita dove scelta, qualità e cortesia si incontrano per rendere più semplice la tua spesa di ogni giorno. Blu Shop di Costa Rosanna è anche punto Munei. Ci trovi in via Milite Ignoto 20 a Villa Piana Lido, dietro l'Hotel Corallo. Telefono 0981 56 899. Seguici sui social Blu Shop di Costa Rosanna. Blu Shop, la qualità che scegli, la cortesia che ritrovi ogni giorno.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbrescia International, time.
10: Sono le 14 e un minuto.
11: Radio Arbrescia International News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: La cronaca in primo piano: due uomini di nazionalità georgiana hanno provato ad imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
12: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
13: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento delle nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
12: Gli esteri: nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. Avrebbero colpito un grande impianto petrolifero e il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale russa. E intanto, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto di Sociologia di Kiev, il 75% degli ucraini è favorevole a negoziati con la Russia per porre fine alla guerra immediatamente.
13: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Hansen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio gli è stato assegnato, nello specifico, per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Gli esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
12: Calcio: c'è l'intesa tra il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e quello della Federcalcio Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della FIGC con l'incarico di commissario affidato allo stesso Malagò. È quanto trapela dall'incontro tra i due dirigenti. A breve si riunirà la giunta CONI per il varo del provvedimento.
13: Ed è tutto, a più tardi.
8: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
14: DR, dischi in prima linea.
15: Radio Arbrescia International.
16: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: spot.
1: Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà oppure scegli le altre specialità: i panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. A Mandato Riccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
5: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
6: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo, sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te.

0: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: mia.
1: Spot.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
1: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
1: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
3: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
5: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
4: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
5: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
4: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
5: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
7: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla Macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
8: Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
9: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da PlanetPay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPA, MAV, RAV, ricariche Pay TV,

0: Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricarichi i games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
2: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
1: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, peschio nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
2: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
1: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
2: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
1: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
2: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
3: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, ARSAC e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Tracklist, la musica che vuoi su

Your Brescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Your Brescia dal tuo store, dal nostro sito radioyourbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Your Brescia International. Radio Your Brescia International, con te, ovunque.

0: spot.
1: Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Basta spifferi! È arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scade.

0: Chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 950073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera, gusto autentico.
2: La macelleria dei Fratelli Sposato sarà presente alla prima edizione di Trevi Beer Fest il 17-18 ottobre 2026 in piazza Matteotti a Trevisacce.
3: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
0: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrescia International, time.
7: Sono le 15, in punto.
8: Radio Arbrescia International, news.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Al via le manifestazioni in Francia per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, coinvolte oltre a Parigi molte città e una trentina di altri comuni. Ed iniziano anche i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il ministro dell'istruzione francese avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza violenza che va sanzionata.
9: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al drogo di Capodanno nel suo disco bar di Crans-Montana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
10: Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice di 28 anni impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. Secondo alcuni media locali, la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo l'incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno ancora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità: il pericolo per la salute pubblica al momento viene considerato basso.
9: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
10: Ci sono anche il giornalista Sigfrido Ranucci, il ministro della cultura Alessandro Giuli e la D della RAI Giampaolo Rossi nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza nel processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro San Giuliano. Nell'inchiesta vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili San Giuliano, la moglie e l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Giglioli. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio.
9: Tennis: Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il campione azzurro, che con questa decisione è certo di perdere il primo posto nel ranking ATP. Zverev infatti potrebbe superarlo anche se fino a fine anno non dovesse giocare alcun torneo.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
11: DR, dischi in prima linea.

0: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arbrescia International.
1: Ricordo che il mondo era ovatta, fuori dalla tua lupo blu. Ricordo le tue labbra carnose, gonfie di vita come i tuoi seni. La neve isolava i pensieri e adoravo le tue cicatrici. Nessuno

0: a sorridere.
1: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: Spot.
1: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
2: Risparmio garantito dal 2 al 12 ottobre. Tonno Asdomar in olio di oliva, 6x70 grammi, a 4,89€. Birra Peroni, 6x660 ml, a 5,59€. Olio extravergine di oliva De Santis Classico, un litro, a 5,19€. Latte UHT Sterilgarda, parzialmente scremato, un litro, a 69 centesimi. Galbanino Galbani, 550 grammi, a 5,19€. C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrèche, che sanno di festa e famiglia, bocconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le Magie del Grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
3: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
4: Fuoco alle braci, alla griglieria, è tutto pronto per accogliervi.
5: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
4: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale, di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
5: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
4: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10€.
5: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
4: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
5: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
2: Cerchi un unico punto di riferimento per tanti servizi, in modo semplice, veloce e conveniente.
3: A Villa Piana Lido ha aperto Leuternia Servizi, il nuovo centro posta privata nazionale.
2: Servizi postali, raccomandate e lettere, corriere e spedizioni nazionali e internazionali, con promozioni dedicate alle aziende.
3: E ancora, pagamento bollettini, PagoPA, F24, bollo auto, bonifici istantanei, misure catastali e camerali, ricariche telefoniche, gift card e conti gioco.
2: Biglietteria per treni e autobus, assistenza per luce, gas e telefonia, copisteria, stampa e cancelleria.
3: Leuternia Servizi, centro posta privata nazionale, Fermo Point Bartolini, Indabox, Pronto Pacco, Red Bay, Drop Point.
2: Ti aspettiamo in via Goffredo Mameli 14 a Villa Piana Lido, vicino Gelateria Barbarossa.
3: Sito web leuterniaservizi.it. Telefono 09 81 19 87 233.
2: Leuternia Servizi, più servizi, più soluzioni, più vicino a te. Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
3: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
2: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
3: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
2: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
3: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
0: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: Brescia International e DM Pubblicità.
1: Dalle pendici della Sila Greca ad Acri nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Oh mia bella Madonnina.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, accendi la tua radio con verdi, bianchi e rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative. Condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane. Ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo! Verdi, bianchi e rossi solo su Radio Arbrescia International.

Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: spot.
1: Ci sono passioni che il tempo non cancella, ma che generazione dopo generazione diventano una vera tradizione. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino, dal 1883, l'arte della lavorazione artigianale del legno. Porte interne laminate, pantografate laccate, in massello e in vetro. Porte filomuro e rototraslanti, portoni blindati, infissi per interno ed esterno in legno, legno alluminio e PVC. Arredamenti su misura, boiserie, cabine armadio, gazebo e tettoie. Ogni progetto nasce dall'ascolto, prende forma attraverso la progettazione in rendering e diventa realtà grazie alla cura artigianale. Sopralluoghi e preventivi gratuiti, assistenza post vendita e finanziamenti personalizzati. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino. Una storia lunga oltre un secolo per creare oggi la casa che sogni. Produzione e showroom, Contrada Pantano Rotondo 12 Sibari, strada provinciale 169, telefono 340 35 07 109. Seguici anche sui social. Idea re di Gaetani, la tradizione che prende forma.
2: Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CS Asport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Febest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CS Asport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CS Asport. RDM 4x4 e CS Asport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
1: Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni, investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
3: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo.

0: Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
1: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano. Via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
2: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
1: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
2: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
1: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
2: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
1: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
5: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arbëresh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arbëresh International.
6: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Amiche e amici di Radio Orbe Rash, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Orbe Rash.

0: andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

0: Spot.
1: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere.
2: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
1: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
4: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981708573.
5: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: Fresh International e DM Pubblicità.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
2: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, i cash per tutti.
3: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbrescia International, time.
5: Sono le 16 e 2 minuti.
6: Radio Arbrescia International, news.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Sono decine di migliaia i giovani manifestanti presenti oggi sulle strade di Parigi e in altre città francesi. La protesta era iniziata a metà settembre, quando è esploso il malcontento studentesco in Francia, che a poco si è esteso in tutto il paese, con manifestazioni pacifiche ma in alcuni casi anche degenerate in scontri violenti con la polizia. Nei cortei odierni i sindacati francesi si uniscono agli studenti delle scuole superiori, ma non solo. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati.
7: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
8: La politica, la legge elettorale arriva al rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati, insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto.
7: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF, che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,19 1,99 centesimi.
8: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
7: La Federcalcio è stata commissariata, ma sarà sempre guidata da Giovanni Malagò. È questo l'esito di una giornata iniziata con l'incontro tra Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, e il suo predecessore, nel quale si è trovato un accordo che prevede come commissario proprio Malagò, il quale poi, tra 60-90 giorni, proporrà nuove elezioni fidicine, le quali dovrebbe essere l'unico candidato. La Giunta e il Consiglio Nazionale del CONI hanno votato all'unanimità la proposta.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
9: DR, dischi in prima linea.

0: Amore mio, vedi, sono quello che non hai.
1: Spot. Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
3: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
5: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
6: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
2: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
1: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, peschio nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
2: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
1: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
2: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
1: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
2: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
3: Tenga, questo è lo scontrino.
4: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
3: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
6: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
7: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi

Su Radio Brescia International, in viaggio tra i meandri del pop, con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Brescia International.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for Techno Lovers.
1: Every week, Revolution Podcast. Mixed.

0: spot.
1: Ogni giorno la qualità e la convenienza sono a portata di mano. Da Blue Shop di Costa Rosanna trovi tutto ciò che serve per la tua casa e per la tua persona. Detersivi e prodotti per l'igiene, casalinghi, profumeria, pelletteria, articoli da regalo e tanta scelta in bigiotteria. Un punto vendita dove scelta, qualità e cortesia si incontrano per rendere più semplice la tua spesa di ogni giorno. Blue Shop di Costa Rosanna è anche punto Money. Ci trovi in via Milite Ignoto 20 a Villa Piana Lido, dietro l'Hotel Corallo. Telefono 0981 56 899. Seguici sui social Blue Shop di Costa Rosanna. Blue Shop, la qualità che scegli, la cortesia che ritrovi ogni giorno.
2: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
3: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
2: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
4: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: C'è un luogo dove il tempo rallenta, dove natura, gusto e ospitalità si incontrano. È l'agriturismo Masseria Predicatore, dove dal 1885 passione, tradizione e amore per la nostra terra si tramandano di generazione in generazione. Un'antica masseria immersa nel verde, a 1000 metri sul livello del mare, con un panorama incantevole che arriva fino al Golfo di Taranto. A tavola tutto il sapore della tradizione calabrese, pasta fresca fatta in casa con farina Senatore Cappelli, carni selezionate, ricchi antipasti, pane del contadino, salumi, formaggi e tante specialità preparate con prodotti freschi, stagionali e a chilometro zero. E per portare a casa i sapori della nostra terra c'è anche lo spaccio aziendale con i prodotti della nostra azienda agricola. Per chi vuole fermarsi, comode camere per soggiorni tranquilli e rilassanti. Agriturismo Masseria Predicatore, dal 1885. Natura, gusto e tradizione. Vi aspettiamo in Contrada Manganile, ad Albidona. Info e prenotazioni 340 51 01 788. Seguici anche sui social, Agriturismo Masseria Predicatore.
2: Stanco dei soliti posti? Fai tappa a San Giacomo d'Acri. Siamo l'ultimo impero del grande puffo. La tua oasi di gusto a pochi minuti dal profumo del mare e dall'aria fresca del Parco Nazionale della Sila. Che tu sia in vena di cucina calabrese o delle nostre specialità di pesce fresco e carni selezionate, cucinate con passione e ricette di famiglia. Ogni boccone è storia, ogni piatto è tradizione. Da noi puoi anche festeggiare i tuoi momenti speciali, piccoli ricevimenti, battesimi, cresime e comunioni. L'atmosfera è autentica, il sapore è inconfondibile. Non perdere tempo, prenota il tuo tavolo, chiama ora 333 22 69 892 o 339 79 97 173. Vieni a trovarci in Via Eternità, San Giacomo d'Acri, chiusi il mercoledì, l'ultimo impero del grande puffo. Qui il viaggio finisce e il gusto inizia.
3: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Non andare oltre.
4: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbres International. Radio Arbres International, la musica prima di tutto.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: spot.
1: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
0: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
2: C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinza romana, fino agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano. Via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male.
3: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
4: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
3: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
4: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
3: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
4: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
3: Ogni momento della giornata ha un sapore speciale, da Iride LV.
5: Dalle 5.30 del mattino, caffetteria, fragranti cornetti e panini per iniziare alla grande.
3: E a pranzo, una pausa completa, gustosa e veloce, solo 12 euro. Primo, secondo, contorno, frutta, caffè e acqua.
5: E poi rosticceria, aperitivi e apericena con ottimi cocktail, ricchi taglieri e sfiziosi stuzzichini.
3: E per le tue feste, un'elegante sala fino a 45 posti, pronta ad accogliere i tuoi momenti speciali.
5: Iride LV, il posto giusto per ogni momento della giornata. Via Aldo Moro, 13 Acri, 350 178 8809.
3: Seguici sui social. Iride LV.
6: Pratiche da sbrigare? Servizi da attivare? Non perdere tempo! C'è Cafunsica Service a Corigliano Rossano.
7: ISEE, modello 730, NASPI, disoccupazione agricola, pensioni, invalidità civile, accompagnamento, legge 104 e tanti altri servizi CAF e patronato.
8: E in più, ricerca di personale, apertura PEC, curriculum vitae, contratti e volture per luce, gas, telefonia e fibra alle migliori condizioni sul mercato.
7: Professionalità, competenza e riservatezza, tutto in un unico punto di riferimento.
8: Caffunsica Service di Rossella e Antonella Modesto. Ti aspettiamo in via Nazionale 61, accanto all'hotel Gallo d'Oro, a Corigliano Rossano.
7: Chiama ora 352 080 03 22 oppure 0983 50 07 48 e segui i nostri canali social.
8: Caffunsica Service, al tuo fianco, ogni giorno.
9: Basta spifferi! È arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scatta

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati, antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semi duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera. Gusto autentico.
2: La macelleria dei Fratelli Sposato sarà presente alla prima edizione di Trevi Beer Fest, il 17-18 ottobre 2026, in piazza Matteotti, a Trevisacce.
3: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbrush International. Time.
5: Sono le 17 e 2 minuti.
6: Radio Arbrush International News.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro in Francia, i manifestanti scesi in piazza in tutto il paese per la terza giornata di proteste studentesche. A Rennes, mentre la manifestazione volgeva al termine e sembrava pacifica, la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Place Charles de Gaulle è avvolta in una nube di lacrimogeni. Molti manifestanti stanno cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
7: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Ora dunque, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici.
8: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.
7: L'aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale, 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. In corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
8: Paura questo pomeriggio a Milano a causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95. 10 passeggeri sono rimasti feriti, 9 i passeggeri trasportati in ospedale, 4 dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni portata all'ospedale San Raffaele insieme ad un ragazzo di 18. Sull'episodio indaga la polizia locale.
7: Il calcio arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio.
8: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.
3: L'informazione di Radio Arbrush International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrush International. La musica e l'informazione, prima di tutto.
9: DR, dischi in prima linea.

0: Spot. Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
1: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981708573.
0: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF. Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
2: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità: i panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
4: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in Piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, ARSAC e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
5: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: Fresh International e DM Pubblicità.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna da lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
2: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Dal 1976 Radio Art Brescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
4: I love you. I love you. I love you.

0: sabato dalle 10 alle 12 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.
1: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Speriamo di no.

0: appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4. Rivenditore autorizzato Fevest. E ancora, accessori e abbigliamento da caccia. Visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 ECS Asport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CS Asport. RDM 4x4 ECS Asport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
1: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.

vostra tavola calda. Menù completo a soli 10 euro, acqua compresa. E dalle 18 il gusto continua con la pericena. Ogni giovedì, venerdì e sabato, accompagnato dalla musica.

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna dal lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
3: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
4: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
0: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva in

Cash International e DM Pubblicità. Basta spifferi, è arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione

0: 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede. Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

Radio Brescia International. Emozioni senza fine. Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Brescia International.

0: spot.
1: Ci sono passioni che il tempo non cancella, ma che generazione dopo generazione diventano una vera tradizione. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino, dal 1883, l'arte della lavorazione artigianale del legno. Porte interne laminate, pantografate laccate, in massello e in vetro. Porte filomuro e rototraslanti, portoni blindati, infissi per interno ed esterno in legno, legno alluminio e PVC. Arredamenti su misura, boiserie, cabine armadio, gazebo e tettoie. Ogni progetto nasce dall'ascolto, prende forma attraverso la progettazione in rendering e diventa realtà grazie alla cura artigianale. Sopralluoghi e preventivi gratuiti, assistenza post vendita e finanziamenti personalizzati. Idea re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino. Una storia lunga oltre un secolo per creare oggi la casa che sogni. Produzione e showroom, Contrada Pantano Rotondo 12 Sibari, strada provinciale 169, telefono 340 35 07 109. Seguici anche sui social. Idea re di Gaetani, la tradizione che prende forma. Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni, investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
1: Risparmio garantito dal 2 al 12 ottobre. Tonno Asdomar in olio di oliva, 6 per 70 grammi, a 4,89 €. Birra Peroni, 6 per 660 millilitri, a 5,59 €. Olio extravergine di oliva De Santis Classico, un litro, a 5,19 €. Latte UHT Steril Garda, parzialmente scremato, un litro, a 69 centesimi. Galbanino Galbani, 550 grammi, a 5,19 €.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF. IBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
0: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
2: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
2: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
2: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: Fuoco alle braci. Alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
4: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
3: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
4: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
3: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
4: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
3: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
4: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrescia International, time.
7: Sono le 18 e 5 minuti.
8: Radio Arbrescia International, news.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro in Francia, i manifestanti scesi in piazza in tutto il paese per la terza giornata di proteste studentesche. A Rennes, mentre la manifestazione volgeva al termine e sembrava pacifica, la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Place Charles de Gaulle è avvolta in una nube di lacrimogeni. Molti manifestanti stanno cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
9: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Ora dunque, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici.
10: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.
9: L'aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale, 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. In corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
10: Paura questo pomeriggio a Milano a causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95. 10 passeggeri sono rimasti feriti, 9 i passeggeri trasportati in ospedale, 4 dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni portata all'ospedale San Raffaele insieme ad un ragazzo di 18. Sull'episodio indaga la polizia locale.
9: Il calcio arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio.
10: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.
11: Radio Radio Arbres International. Meteo.
12: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord-ovest piogge e rovesci, anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania, in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
13: L'informazione di Radio Arbres International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbres International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
14: DR, dischi in prima linea.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: Spot.
1: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere.
2: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
3: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
1: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
3: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
1: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
3: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
1: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Ogni giorno la qualità e la convenienza sono a portata di mano. Da Blu Shop di Costa Rosanna trovi tutto ciò che serve per la tua casa e per la tua persona. Detersivi e prodotti per l'igiene, casalinghi, profumeria, pelletteria, articoli da regalo e tanta scelta in bigiotteria. Un punto vendita dove scelta, qualità e cortesia si incontrano per rendere più semplice la tua spesa di ogni giorno. Blu Shop di Costa Rosanna è anche punto Munei. Ci trovi in via Milite Ignoto 20 a Villa Piana Lido, dietro l'Hotel Corallo. Telefono 0981 56 899. Seguici sui social. Blu Shop di Costa Rosanna. Blu Shop, la qualità che scegli, la cortesia che ritrovi ogni giorno.
4: Basta spifferi! È arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
2: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
3: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
2: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
4: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
5: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
4: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
5: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
4: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
5: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
6: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Radio Arbrescia International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore. di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbëresh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrush International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrush International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

0: Spot.
1: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389-9653-004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
4: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
3: Ogni momento della giornata ha un sapore speciale da Iride LV.
5: Dalle 5.30 del mattino, caffetteria, fragranti cornetti e panini per iniziare alla grande.
3: E a pranzo, una pausa completa, gustosa e veloce, solo 12 euro. Primo, secondo, contorno, frutta, caffè e acqua.
5: E poi rosticceria, aperitivi e apericena con ottimi cocktail, ricchi taglieri e sfiziosi stuzzichini.
3: E per le tue feste, un'elegante sala fino a 45 posti, pronta ad accogliere i tuoi momenti speciali.
5: Iride LV, il posto giusto per ogni momento della giornata. Via Aldo Moro, 13 Acri, 350 178 8809.
3: Seguici sui social. Iride LV.
6: A Rende c'è un posto dove Italia e Cuba si incontrano a tavola e nella musica. È Alma Cubana. A pranzo, da lunedì al venerdì,

0: Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social.
1: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre

0: sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche. In contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
3: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Oh mia bella Madonna.
6: Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Arbrescia International.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: spot.
1: La casa, l'ufficio, gli spazi che hai sempre immaginato oggi possono diventare realtà. Da FD Arredamenti a Cariati, oltre 800 metri quadrati di esposizione, dove design, qualità e innovazione incontrano i migliori brand dell'arredamento. Gruppo Arredo Tre Cucine, GSG Camerette, divani PM e Franco Salotti e una raffinata selezione di complementi d'arredo. E per dare forma alle tue idee, progettazione, rendering 3D, finanziamenti personalizzati e assistenza post vendita. FD Arredamenti di Trifino e Blefari, Via Nazionale, Cariati. Info 0983 53 28 32 327 015 59 71. Visita fdarredamenti.it e seguici sui social. FD Arredamenti. Non arrediamo semplicemente spazi, diamo forma al tuo modo di vivere. Ci sono passioni che il tempo non cancella, ma che generazione dopo generazione diventano una vera tradizione. Idea Re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino, dal 1883, l'arte della lavorazione artigianale del legno. Porte interne laminate, pantografate laccate, in massello e in vetro. Porte filomuro e rototraslanti, portoni blindati, infissi per interno ed esterno in legno, legno alluminio e PVC. Arredamenti su misura, boiserie, cabine armadio, gazebo e tettoie. Ogni progetto nasce dall'ascolto, prende forma attraverso la progettazione in rendering e diventa realtà grazie alla cura artigianale. Sopralluoghi e preventivi gratuiti, assistenza post vendita e finanziamenti personalizzati. Idea Re di Gaetani Giuseppe, di Gaetani Albino. Una storia lunga oltre un secolo per creare oggi la casa che sogni. Produzione e showroom, Contrada Pantano Rotondo 12 Sibari, strada provinciale 169, telefono 340 35 07 109. Seguici anche sui social. Idea Re di Gaetani, la tradizione che prende forma. Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni, investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. C'è un luogo dove il gusto diventa emozione e ogni dettaglio è pensato per sorprenderti. Mica Male, di Michele Martorano. Un nuovo concept dove cucina, drink e spettacolo si incontrano per regalarti un'esperienza esclusiva. Una cucina contemporanea fatta di materie prime d'eccellenza, sapori autentici e interpretazioni creative, dove il mare e la terra incontrano nuove idee e nuove forme di gusto. Dal sushi di mare e di carne alle sfiziosità, dai fritti croccanti alla pinsa romana, agli straordinari hamburger gourmet, dagli originali burger di polpo ai grandi classici, da accompagnare con birra artigianale e una raffinata selezione di vini calabresi. Un elegante ambiente lounge, musica dal vivo, serate a tema e ricevimenti esclusivi. Preparati a vivere un'esperienza che conquisterà tutti i tuoi sensi. Mica Male, di Michele Martorano, via Giacobini 118, Altomonte. Telefono 353 35 50 685. Seguici anche sui social. Mica Male. C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le Magie del Grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
0: fuoco alle braci. Alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
2: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
0: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
2: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
0: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
2: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
0: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
2: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
3: Tenga, questo è lo scontrino.
4: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
3: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
6: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
7: Pratiche da sbrigare? Servizi da attivare? Non perdere tempo! C'è Caffun Sicca Service a Corigliano Rossano.
8: ISEE, modello 730, NASPI, disoccupazione agricola, pensioni, invalidità civile, accompagnamento, legge 104 e tanti altri servizi CAF e patronato.
7: E in più, ricerca di personale, apertura PEC, curriculum vitae, contratti e volture per luce, gas, telefonia e fibra alle migliori condizioni sul mercato.
8: Professionalità, competenza e riservatezza, tutto in un unico punto di riferimento.
7: Caffun Sicca Service di Rossella e Antonella Modesto. Ti aspettiamo in via Nazionale 61, accanto all'Hotel Gallo d'Oro, a Corigliano Rossano.
8: Chiama ora 352 080 03 22 oppure 0983 50 07 48 e segui i nostri canali social.
7: Caffun Sicca Service, al tuo fianco, ogni giorno.
9: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in Piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
10: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
11: Radio Arbrescia International. Time.
12: Sono le 19 e 3 minuti.
13: Radio Arbrescia International News.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
14: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
15: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a 3 anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
14: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
15: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
14: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
15: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
16: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
17: DR, dischi in prima linea.

e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo pre-serata a una nuova colonna sonora. Solo su Radio Arbrescia International.

Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: spot.
1: Se il fuoristrada è la tua passione, sai dove cercare. Dal 2011 RDM 4x4 e CSA Sport è il punto di riferimento per gli appassionati di off-road e caccia. Preparazione auto off-road, vendita all'ingrosso e al dettaglio di autoricampi e lubrificanti per veicoli 4x4, rivenditore autorizzato Febest e ancora accessori e abbigliamento da caccia, visori termici, scarponi e abbigliamento da lavoro. Qualità, esperienza e consulenza specializzata. Finanziamenti personalizzati senza busta paga. Esito garantito in soli 5 minuti. RDM 4x4 e CSA Sport. La tua passione, la nostra esperienza. Ti aspettiamo in via Europa 120, Acri. Telefono 371 14 76 891. Shop online su ingrossoricambi4x4.it. Sui social CSA Sport. RDM 4x4 e CSA Sport. Nati per chi non si ferma davanti a nessun terreno.
2: C'è un luogo dove il tempo rallenta, dove natura, gusto e ospitalità si incontrano. È l'agriturismo Masseria Predicatore, dove dal 1885 passione, tradizione e amore per la nostra terra si tramandano di generazione in generazione. Un'antica masseria immersa nel verde, a 1000 metri sul livello del mare, con un panorama incantevole che arriva fino al Golfo di Taranto. A tavola tutto il sapore della tradizione calabrese, pasta fresca fatta in casa, con farina Senatore Cappelli, carni selezionate, ricchi antipasti, pane del contadino, salumi, formaggi e tante specialità preparate con prodotti freschi, stagionali e a chilometro zero. E per portare a casa i sapori della nostra terra c'è anche lo spaccio aziendale con i prodotti della nostra azienda agricola. Per chi vuole fermarsi, comode camere per soggiorni tranquilli e rilassanti. Agriturismo Masseria Predicatore, dal 1885. Natura, gusto e tradizione. Vi aspettiamo in Contrada Manganile, ad Albidona. Info e prenotazioni 340 51 01 788. Seguici anche sui social, Agriturismo Masseria Predicatore.
3: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
4: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: Brescia International e DM Pubblicità.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Da Vero Cash & Carry trovi tante offerte pensate per te. E per chi lavora nella ristorazione, c'è anche un fornitissimo reparto dedicato a pizzerie e ristoranti, con possibilità di consegna da lunedì al sabato. Aperti con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8.30 alle 13.30. Ti aspettiamo in Contrada Santa Irene, sulla strada statale 106, chilometro 8, Corigliano Rossano. Per informazioni chiama o scrivi su WhatsApp al 353 32 49 539. Seguici anche su Instagram, Vero Cash & Carry, il cash per tutti.
2: Da Eurottica è arrivato il momento giusto per cambiare i tuoi occhiali. Scopri le nostre imperdibili promozioni. Occhiali completi con lenti 1.5 infrangibili monofocali a soli 49 euro. Due lenti antiriflesso 1.6 a 69 euro. Lenti fotocromatiche a 99 euro. E lenti progressivo 1.5 infrangibili a partire da soli 149 euro. E non finisce qui. Da Eurottica ti aspetta il controllo della vista gratuito. Tutta la professionalità dei nostri ottici e la qualità delle lenti di produzione italiana. Cerca il punto vendita Eurottica più vicino a te su eurottica.net. Eurottica, qualità, convenienza e innovazione a servizio dei tuoi occhi. Condizioni dell'offerta disponibili nei punti vendita aderenti e sul sito web.
3: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
4: Dal cuore della Calabria, direttamente dai propri allevamenti certificati, nasce la freschezza e la genuinità della macelleria Fratelli Sposato. Carni freschissime, controllate e garantite dal produttore al consumatore. Pollo, vitello, suino, caprino, ogni taglio è un capolavoro di qualità. E per chi ama i sapori intensi, non può mancare la nostra linea esclusiva di salumi stagionati. Antichi sapori Sposato, soppressata, salame, culatello, falso magro, pancette, formaggi duri e semiduri. Duri dal sapore delicato, stagionati con cura, come si faceva una volta. Ti aspettiamo a Spezzano Albanese, in via Roma 15, con orario continuato. Telefono 0981 95 0073. Macelleria Fratelli Sposato. Tradizione vera, gusto autentico.
5: La macelleria dei Fratelli Sposato sarà presente alla prima edizione di Trevi Beer Fest il 17-18 ottobre 2026 in Piazza Matteotti a Trevisacce.
6: Ci sono luoghi dove il gusto diventa un'esperienza. Carlo, ristorante e pizzeria a Santa Sofia de Piro.
7: Un ambiente accogliente e familiare, dove la cucina nazionale incontra il meglio del mare e della terra.
6: Pesce fresco, ricchi antipasti caldi e freddi, selezionati tagli di carne irlandese e specialità esclusive, come il tonno scottato con amaretto, peschio nettarine, salsa di miele e frutti di bosco.
7: E la vera pizza calabrese, croccante, leggera, naturalmente lievitata, anche da asporto.
6: Carlo, ristorante pizzeria, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, nella sala da 60 posti e nel bellissimo giardino.
7: Aperti tutto l'anno, mercoledì escluso.
6: Carlo, ristorante e pizzeria, via Pedilati 25A, Santa Sofia de Piro.
7: Telefono 347 49 61 343. Seguici sui social.
8: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: usate e selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73.
1: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
2: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL, genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
4: Risparmio garantito dal 2 al 12 ottobre. Tonno Asdomar in olio di oliva, 6x70 grammi, a 4,89€. Birra Peroni, 6x660 ml, a 5,59€. Olio extravergine di oliva De Santis Classico, un litro, a 5,19€. Latte UHT Steril Garda, parzialmente scremato, un litro, a 69 centesimi. Galbanino Galbani, 550 grammi, a 5,19€.
5: Basta spifferi! È arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scade il 20

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
1: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva il

0: Fresh International e DM Pubblicità.
1: Dalle pendici della Sila Greca ad Acri nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbresh International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: spot.
1: Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
3: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
4: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
5: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
6: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui. Ogni giorno la qualità e la convenienza sono a portata di mano. Da Blue Shop di Costa Rosanna trovi tutto ciò che serve per la tua casa e per la tua persona. Detersivi e prodotti per l'igiene, casalinghi, profumeria, pelletteria, articoli da regalo e tanta scelta in bigiotteria. Un punto vendita dove scelta, qualità e cortesia si incontrano per rendere più semplice la tua spesa di ogni giorno. Blue Shop di Costa Rosanna è anche punto Money. Ci trovi in via Milite Ignoto 20 a Villa Piana Lido, dietro l'Hotel Corallo. Telefono 0981 56 899. Seguici sui social. Blue Shop di Costa Rosanna. Blue Shop, la qualità che scegli, la cortesia che ritrovi ogni giorno.
7: Quando scegli un'auto, scegli molto di più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta.
6: Da Kadin Cars trovi oltre 100 veicoli in pronta consegna e un'ampia selezione di usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato.
7: E ancora, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.
6: Scopri il nuovo fantastico showroom Kadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati.
7: Chiama il 393 370 2916 e vieni a trovarci.
6: Kadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti.
8: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, ARSAC e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
9: Stanco dei soliti posti? Fai tappa a San Giacomo d'Acri. Siamo l'ultimo impero del Grande Puffo, la tua oasi di gusto a pochi minuti dal profumo del mare e dall'aria fresca del Parco Nazionale della Sila. Che tu sia in vena di cucina calabrese o delle nostre specialità di pesce fresco e carni selezionate, cucinate con passione e ricette di famiglia. Ogni boccone è storia, ogni piatto è tradizione. Da noi puoi anche festeggiare i tuoi momenti speciali, piccoli ricevimenti, battesimi, cresime e comunioni. L'atmosfera è autentica, il sapore è inconfondibile. Non perdere tempo, prenota il tuo tavolo, chiama ora 333 22 69 892 o 339 79 97 173. Vieni a trovarci in Via Eternità, San Giacomo d'Acri, chiusi il mercoledì, l'ultimo impero del grande Puffo. Qui il viaggio finisce e il gusto inizia.
2: Un'esplosione di sapori, un piatto completo che sa sempre stupire. Il Luli Kebab prepara l'originale kebab, al panino, in piadina oppure al piatto. Vieni ad assaggiare l'arte del kebab in tutta la sua bontà, oppure scegli le altre specialità. I panini alla piastra con specialità italiane e tedesche, la friggitoria e rosticceria accompagnati da fresche bevande e birra tedesca. Tutto da gustare comodamente nel nostro accogliente locale o da asporto. Luli Kebab, aperto dalle 18 in Piazza Salotto a Corigliano Scalo. Info 327 68 35 768. Instagram lulikebab 2023.
0: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
11: Tra poco su Radio Arbrescia International.
12: Back Time Machine. Radio Arbrescia International. Time.
13: Sono le 20 e un minuto.
14: Radio Arbrescia International News.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
15: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
16: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a tre anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
15: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
16: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da italiani resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
15: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
16: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
17: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord-ovest piogge e rovesci, anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania, in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
18: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Ogni sera, dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi. Un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
3: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
1: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno. C'è un luogo dove il tempo rallenta, i sapori raccontano la tradizione e la natura regala emozioni autentiche. Benvenuti all'agriturismo Cozzo delle Mucche, a Lungro. Lasciati conquistare dalla nostra cucina a chilometro zero, preparata con i prodotti del nostro orto, dalla genuina carne locale e dai sapori della migliore tradizione calabrese. Rilassati nella splendida piscina, vivi il comfort del nostro B&B con 20 comodi posti letto e soggiorni da favola disponibili in formula mezza pensione e pensione completa. Festeggia i tuoi momenti speciali nella caratteristica sala da 60 posti o nella suggestiva veranda all'aperto da 30 posti, immersa nella magnifica natura. Il luogo ideale per gustare fantastici aperitivi e ricchi taglieri. Agriturismo Cozzo delle Mucche, in contrada Cozzo delle Mucche a Lungro, a soli 8 km dall'uscita autostradale di Altomonte. Ti aspettiamo con la nuova gestione per vivere un'esperienza autentica, fatta di gusto, relax e ospitalità. Info e prenotazioni al 351 48 76 308. Seguici sui social.

0: Radio. Info e prenotazioni 379 37 47 621. Alma Cubana, il gusto italiano, l'anima di Cuba. Seguici anche sui social. Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
1: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Il groove che accende la tua voglia di musica.
2: Questo è Bedtime Machine su Radio Arbrescia International.

0: Spot. Fuoco alle braci. Alla griglieria è tutto pronto per accogliervi.
1: In un locale intimo e riservato, con 25 posti a sedere, puoi assaporare gustosi taglieri di salumi tipici e formaggi DOP calabresi.
0: La griglieria è un vero paradiso, soprattutto per chi ama la carne alla brace, cucinata a vista da un grande chef. Dai migliori tagli di carne nazionale di allevamenti locali e internazionali, frollati fino a 12 mesi.
1: E tutto accompagnato da una selezionata cantina di vini calabresi.
0: Aperti da lunedì al sabato a pranzo con menù fisso. Un primo, secondo e contorno a 10 euro.
1: La griglieria, perfetta anche per piccole feste ed eventi. Aperti a pranzo e cena. Siamo nel centro storico di Acri, in via Regina Elena 812.
0: È gradita la prenotazione al 333 89 33 861.
1: Seguiteci anche su Instagram e TikTok. La griglieria Acri.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto ciò che serve ogni giorno alla tua famiglia? Davvero Cash

0: l'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Ci sono momenti che non si possono semplicemente vivere, si devono ricordare per sempre.
2: Ad Acri, la sala ricevimenti romano trasforma ogni occasione in un'esperienza indimenticabile. Eleganza, professionalità ed esperienza al servizio dei tuoi momenti più importanti.
1: La prestigiosa sala imperiale, fino a 400 posti, altre tre eleganti sale e uno splendido giardino con terrazza e piscina per altri 600 posti complessivi.
2: La cornice ideale per matrimoni, battesimi, cresime, comunioni, anniversari, lauree, feste, cene e meeting aziendali.
1: Sala ricevimenti romano, il luogo dove il tuo giorno più bello diventa un ricordo senza tempo.
2: Via della Sila 132, Acri, di fronte all'anfiteatro comunale. Telefono 0984 95 58 22 339 83 416 40. ricevimentiromano.it. Seguici anche sui social. Sala Ricevimenti Romano, l'eleganza che merita il tuo giorno più importante.
3: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrash International.
1: Spot.
2: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
3: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
4: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
3: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
5: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
0: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrash International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrash International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Radio Arberesci International. Time.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Un tuffo nel passato con i più grandi successi di sempre. Back Time Machine.

il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

0: International e DM Pubblicità. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
0: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
4: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
5: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 9653 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
6: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Ritmi vintage e canzoni che hanno lasciato il segno. Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

spot. Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità.

0: 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Ritmi vintage e canzoni che hanno lasciato il segno. Back Time Machine su Radio Arbres International.

il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine, solo su Radio Arbrescia International.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Spot. Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
1: C'è un appuntamento che profuma di tradizione, autunno e territorio. Il comune di Fagnano Castello presenta la 41esima edizione del Festival della Castanicoltura. Si inizia il 17 e 18 ottobre con le anteprime, la presagra in Contrada San Lauro, il raduno d'auto d'epoca e la sfilata di moda. E dal 23 al 25 ottobre il cuore della festa entra nel centro storico. Tre giorni tra convegni, caldarroste, sapori tipici, artigianato e artisti di strada. E ogni sera in Piazza Alfonso Splendore, grandi concerti, musica popolare e DJ set. Un evento organizzato dal comune di Fagnano Castello, con il patrocinio della Regione Calabria, Arsac e della Proloco. Fagnano Castello, dove la tradizione diventa emozione.
2: Basta spifferi, è arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scade

0: Chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Ogni sera dalle 20 alle 22 Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
2: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.
14: Radio Arbrescia International, time.
0: Sono le 22, in punto.
1: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
1: I miss you.

0: when you move like that.
1: Spot. Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Prost! Trebisacce si veste di Baviera. Arriva

0: Flash International e DM Pubblicità.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Alza il volume, arriva Drive Time, le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo preserata ha una nuova colonna sonora, solo su Radio Arbrescia International.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesi International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Junior Breach International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Breach dal tuo store, dal nostro sito radioarbreach.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Breach International. Radio Breach International, con te, ovunque.

0: Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Spot. Il tuo futuro comincia da qui. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica e Campus. Con Mondo Istruzione puoi scegliere il percorso universitario più adatto a te e contare su un punto di riferimento vicino, pronto ad accompagnarti nel tuo percorso di studi. Non rimandare i tuoi sogni. Investi oggi nel tuo domani. Ti aspettiamo a San Marco Argentano, in via Madre Teresa di Calcutta, numero 53. Per informazioni e iscrizioni, chiamaci allo 0984 17 61 009 oppure al 350 58 25 625. Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione

0: 704 349 071 54 40. Radio Arbrash International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
1: Welcome to Revolution Podcast.
2: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arbrash International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
3: Mixed live by Michele Mausi.

0: andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

0: prima di centrale.
1: Spot.
2: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
5: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Arbrescia International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore. Di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Radio Arberesci International, Time.
1: Sono le 23 in punto.
0: Dal 1976, Radio Arberesci International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Radio Arbrech International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrech dal tuo store, dal nostro sito radioarbrech.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrech International. Radio Arbrech International, con te, ovunque.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes, ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

0: Pod.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbres International 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbres International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

sabato dalle 10 alle 12 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Arbrescia International.

0: International e DM Pubblicità.
1: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

Radio Arbrecht International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrecht International. Social come te.

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Basta spifferi, è arrivata la promo flash di Gagliardi Windows. Approfittane ora e cambia i tuoi vecchi infissi. Con la promo flash versi solo il 30% di acconto e il restante importo lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Ma attenzione, la promozione scatta

0: chiama il numero verde 800 62 90 51. Visita gagliardiwindows.it o seguici sui social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Radio Arberesci International. Time.
1: Sono le 24 in punto.
0: Le canzoni che già ascolti
2: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrecht International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
2: Radio Arbrecht International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.
1: Welcome to the Revolution Radio Show. Revolution Radio Show.

0: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Radio Arberesh International, Time.
2: È 1:05.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

alza il volume. Arriva Drive Time. Le hit più belle, le notizie più interessanti e tutta l'energia di Franco Rotondaro ti accompagnano verso la sera. Drive Time. Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20. Il tuo preserata a una nuova colonna sonora. Solo su Radio Arbrescia International.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbres International. Radio Arbres International, la musica prima di tutto.

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for Techno Lovers.
1: Every week, Revolution Podcast. Mixed.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Radio Arberesci International. Time.
1: Sono le 2:03.
2: Radio Arberesci International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.